0: Padigliante. Buonanotte. Radio Birichina, no problem.
1: Birichina Notizie.
2: Bentrovati, è arrivato il via libera dell'Aula della Camera all'emendamento al decreto sport che rafforza la sicurezza nelle piscine dopo la sequenza di incidenti delle ultime settimane. Nell'emendamento è previsto lo stop per impianti con bocchettoni non a norma e un fondo da quasi 5 milioni di euro per l'adeguamento. E ora andiamo nel Regno Unito, dove un gruppo di 120 milionari britannici, comprendente imprenditori, star dello spettacolo e altri VIP, ha scritto una lettera al nuovo premier Andy Burnham per chiedere di tassare di più il loro patrimonio. L'iniziativa è stata promossa dall'organizzazione Patriotic Millionaires UK. Sport, il rilancio del calcio italiano parte da qui e da oggi, questo è ciò che si augurano i nuovi dirigenti della Federazione Italiana Gioco Calcio, dal presidente Maragò al direttore tecnico Maldini fino all'advisor Leonardo. Tutti e tre presenti ieri per l'incontro nella sede della Lega Serie A a margine dell'assemblea, dove sono stati illustrati i piani della FIGC per il futuro. Caldissimo soprattutto il fronte riguardante il prossimo CT, col sogno Pep Guardiola ancora acceso. Ci fermiamo qui, prossimo aggiornamento tra un'ora.
1: Birichina Notizie.

1850, le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo... Oh.

Non fare programmi, non pensare troppo. Le cose belle accadono all'improvviso. Radio Birichina, no problem.

moderna, dinamica, casalinga, manager, mamma. In ogni caso, sempre più bella. Bella, lo storico mensile rivolto a donne interessate all'attualità. Bella è vetrina di moda, beauty, viaggi e cucina. E ancora appuntamenti con arte, musica e cinema. Bella è in edicola. Bye.

0: Qualche volta penso di tornare da te, e se non l'ho ancora fatto, non è perché l'amore sia finito. Io ti amo ancora. Non l'ho fatto solo perché ho paura di trovarti cambiato. Ma stasera ho deciso di tornare.
1: Tutta o più mi accoglierai con la forza.

più ti troverò insieme a quella che ha preso il posto mio. E allora

0: tal più ti troverò insieme a quella che ha preso il posto mio. E allora basta.
1: Con Radio Birichina, le emozioni dei mitici anni 60, 24 ore al giorno.

c'è chi fa le cose a caso e chi invece fa caso alle cose. Radio Birichina fa caso alla bella musica.

0: cucina, sotto la doccia, sul divano, in macchina o in cantina, sempre con Radio Birichina. Birichina.
1: Con Recco Heat Italia hai l'80% di risparmio energetico a costo zero per condomini e aziende. Recco Heat Italia. Consulenza gratuita al 342 97 33 251.
2: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce eOnce, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. eOnce. www.i-once.com

0: cucina, sotto la doccia, sul divano, in macchina o in cantina, sempre con Radio Birichina. Birichina, no problem.
1: Birichina Notizie.
2: Buonanotte e ben ritrovati. Sergio Mattarella compie 85 anni, il presidente della Repubblica ha attraversato alcune delle pagine più delicate della storia recente dell'Italia. Fu eletto presidente della Repubblica il 31 gennaio 2015. Dal governo arriva un nuovo emendamento bipartisan che riguarda le piscine, stretta nel decreto sport, le piscine verranno chiuse se i bocchettoni non saranno a norma. La salute entra stabilmente nelle scuole di Roma partendo dal cibo grazie al nuovo bando per la ristorazione scolastica di Roma Capitale. Il sindaco Roberto Gualtieri.
3: Le mense di Roma Capitale erano 30 milioni di pasti l'anno, 150.000 al giorno, i giorni appunto scolastici, quindi stiamo parlando di numeri diciamo non banali, di numeri molto significativi, e anche per questo, anche grazie a un dialogo positivo con Coldiretti, abbiamo preso la decisione di integrare nel nostro bando per le mense scolastiche proprio il superamento del cibo ultraprocessato e ultraformulato.
2: Per ora è tutto, il prossimo aggiornamento flash con l'informazione della notte tra un'ora.
1: Birichina Notizie.

Lasciati stupire ovunque, in macchina, sotto la doccia, al lavoro. Lasciati stupire dalla sua musica. Birichina, la radio più ascoltata del Nord-Est, fatta proprio dai suoi ascoltatori. Radio Birichina. No problem.

Kid Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.it.si. Dal nord fino a Roma e nel Lazio, Radio Birichina ti porta fino alla capitale. Sintonizzati sui 101.2 e 101.3 e continua ad ascoltare la tua radio preferita. Radio Birichina.

mi sembra che tu ti guardi in me. Ma cosa fa un uomo davanti all'altare? Cosa mai?

ci sono porte che non si aprono, non ci sono guerre che non si vincono, non ci sono torti che non si riparano o canzoni che non si possono cantare. Buon ascolto da Radio Birichina.

0: Martedì 18 agosto, Radio Birichina e Comune di Jesolo presentano Ieri, Oggi e Sempre, l'estate in musica con grandi ospiti: Orietta Berti, Rettore, Mauro Repetto, Maninni, Giampieretti, Kelly Joyce, Renzo dei Delfini e Consuelo. Ieri, Oggi e Sempre, martedì 18 agosto, dalle 21, Piazza Milano, Jesolo, ingresso libero.
1: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa, pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
2: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.

0: Radio Birichina. No problem.
1: Birichina Notizie.
2: Ben trovati, è arrivato il via libera dell'Aula della Camera all'emendamento al decreto sport che rafforza la sicurezza nelle piscine dopo la sequenza di incidenti delle ultime settimane. Nell'emendamento è previsto lo stop per impianti con bocchettoni non a norma e un fondo da quasi 5 milioni di euro per l'adeguamento. E ora andiamo nel Regno Unito, dove un gruppo di 120 milionari britannici, comprendente imprenditori, star dello spettacolo e altri VIP, ha scritto una lettera al nuovo premier Andy Burnham per chiedere di tassare di più il loro patrimonio. L'iniziativa è stata promossa dall'organizzazione Patriotic Millionaires UK. Sport, il rilancio del calcio italiano parte da qui e da oggi, questo è ciò che si augurano i nuovi dirigenti della Federazione Italiana Gioco Calcio, dal presidente Maragò al direttore tecnico Maldini fino all'advisor Leonardo. Tutti e tre presenti ieri per l'incontro nella sede della Lega Serie A a margine dell'assemblea, dove sono stati illustrati i piani della FIGC per il futuro. Caldissimo soprattutto il fronte riguardante il prossimo CT, col sogno Pep Guardiola ancora acceso. Ci fermiamo qui, prossimo aggiornamento tra un'ora.
1: Birichina Notizie.

0: Oh, oh, oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
1: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia a mezza pensione presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.

Prima o poi arriva il punto, in cui il punto lo metti tu. E voi, birichini, mettete più punti o più virgole?

Birichini, sapete che cosa diceva Henry Ford? Qualità significa fare le cose bene, quando nessuno ti sta guardando.

meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.

0: pomeriggio, l'ultima della settimana qui su Radio Birichina, la vostra Radio Birichina. Prima però chi abbiamo dall'altra parte? Lentini, Milano, da Milano abbiamo Carlo Lentini DJ
1: di Radio Birichina, la bella musica tira fuori le unghie.
2: Da Milano, che raffia per voi, Carlo Lentini.

0: graffi di Radio Birichina. I graffi ritorneranno oggi pomeriggio alle 15:05.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: parte, fammi vedere. Sono tutto imbacucato stamattina. Dottor Baldan, dottor Baldan, buongiorno. Bella.
1: Radio Birichina.
2: Time, ora. Sono le 5:02.
3: Birichina Notizie.
4: Bentrovati. La vicenda di Abderrahim Fakir, deceduto il 19 luglio a Bologna durante un fermo di polizia. In un video appare steso a terra in stato confusionale prima dell'intervento degli agenti, che cercano di calmarlo e aspettano 30 minuti prima di immobilizzarlo. In altre immagini, dopo l'azione, è attorniato da 4 soccorritori della Croce Rossa, con 2 che tentano di rianimarlo. Sciopero nazionale di 24 ore del trasporto ferroviario. Fino alle 20:59 di giovedì 24 luglio si prevedono disagi per chi sceglie di spostarsi in treno. All'astensione dal lavoro, indetta da CUB Trasporti SGB, è chiamato il personale di gruppo FS Italiane, di Italo e di Trenord, garantiti i servizi essenziali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Nelle ultime settimane l'associazione Esseri Animali è tornata a monitorare il trasporto di animali vivi effettuato nelle ore più torride della giornata, stavolta concentrando l'attività sui suini destinati alla filiera DOP e diretti verso i territori di Modena e Mantova, all'interno dei mezzi pesanti registrati fino a 45 gradi. È tutto.
3: Birichina Notizie.
1: Radio Birichina. New

con Alex Britti e hanno ripreso proprio una canzone, una new version della canzone di Alex Lavashka. 6 minuti dopo le 5, buongiorno. Facciamo finta che siano le 5, se no il Cavaliere Nero mi mette i puntini, sai. Sono le 5 in punto, ma in realtà sono le 5 e 6 minuti. Eccomi, diamo inizio alla puntata, l'ultima della settimana del Buongiorno Joe, la trasmissione che va in onda tutti i giorni. Noi non manchiamo mai, non manchiamo, anche perché non abbiamo niente altro da fare, insomma, noi pensionati. Ci muoviamo presto alla mattina, anzi, oserei dire proprio nel cuore della notte. Invece di andare per cantieri vengo qui alla radio e verrò un'oretta a sfogarmi con voi. Il numero di centralone è 7366770. Questo è una sorta di combinazione telefonica che vi apre le porte del nostro archivio, dal quale potete pescare quello che volete, tirar fuori quello che volete musicalmente parlando. Allora, vi dicevo, se mi rendo

0: settimana pro.
1: Buongiorno Radio Brescia, sono Vittoria dalla provincia di Brescia.
0: Stamattina
1: vorrei ascoltare nel programma di Joe degli Zeknek e Mike Sharon. Buon fine settimana a tutti. Vi ringrazio se potete mettermi questa canzone un po' di energia.
0: Lei è un po' farfuglia. Facciamo uno snack, no? The Neck, My Sharona. Eh sì, iniziamo con molta energia.

0: radio. È una donna molto energetica stamattina, brava, brava, è così che ti voglio. Va bene, Neck con My Sharona. Ho capito. Quanti secondi? 37 secondi e torno.
1: Ehi, Radio Birichina si sente anche nella capitale. 101 e 2, 101 e 3. 101 e 2, 101 e 3. Che tu sia a nord o in viaggio verso il Lazio, la tua musica ti segue. Radio Birichina, le tue richieste, la tua radio.
2: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: tutti i camionari che sono all'ascolto di Radio Birichina a quest'ora, che sono pochissimi, giusto due o tre, vero? Buongiorno anche all'esercito di fantasmine, buongiorno anche a voi, Anna e Francesca davanti a tutte, e adesso il nonno, pronto?
1: Buongiorno. Venerdì a tutti. Grazie. Dal nonno Fabi.
0: Sì.
1: Vi auguro un buon weekend a tutti. Sì. E dai che venerdì, e Joe, sì, se puoi mettere, sì, Santa Smeralda, sì, Don't Let Me Be, sì, Sunderland. Scusami per il mio inglese. Sì. Ciao Joe, dai che venerdì.

poi dico sempre, se non le sai, stai a casa, se non le sai, stai a casa.

0: 5:22 del mattino. Buongiorno, buongiorno Joe, la prima trasmissione del mattino su Radio Birichina, lunedì venerdì, facciamoci il promo. Ogni giorno, dal lunedì e il venerdì, tra le 5 e le 6, va in onda il buongiorno Joe. Chi abbiamo? Da Udine, pronto, fammi capire.
1: Buongiorno Joe, una buona giornata, un saluto a tutti i birichini.
0: Sì.
1: Qui attualmente sono 19 gradi,
0: sì.
1: Auguro una buona giornata, un buon lavoro a tutti.
0: Grazie.
1: Lorenzo da Mortara, ciao Joe,
0: grazie.
1: Come al solito ti lascio un gettone.
0: Grazie,
1: ciao.
0: Grazie.

0: Giove, poi che non ci sentiamo, senti un po', qua intanto siamo pronti, così si dice, alla quarta ondata di calore.
1: È vero,
0: Madonna.
1: È vero.
0: E niente, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo strisciare, ci stanno portando ad arrivare le ferie strisciando come i serpentelli. Dai, Joe, senti, allora io oggi voglio Sandy Martin. Popper from Ibiza, perché comunque abbiamo bisogno di energia, che ci stiamo avvicinando per andare in ferie, sempre se ci arriviamo tocchiamoci le palle, scherzo. E niente, Joe, te la dedico a te, a tutti i birichini e le birichine, e ragazzi, teniamo duro che le ferie piano piano stanno arrivando per tutti.
1: Ciao,
0: e come sempre, Joe, birichine, vi voglio bene.

0: ci sarà senz'altro, è pronto?
1: Buongiorno, Dico. Gio!
0: Dico.
1: Anche oggi in pista!
0: È vero!
1: E comunque ti lascio il gettone, dai!
0: Grazie.
1: Tanto mi fido di te!
0: Come buono lei!
1: E volevo dirti che pota, lo dicono i frati, quando si scottano! Potaia, dici fra quando si scotta! Dai, che venerdì!
0: Ciao, grazie pota da Bergamo!

0: La bancarella è a posto. Abbiamo sistemato tutto per bene. Approfittate della nostra bancarella che anche oggi è molto fornita. Possono pescare ancora perché vedo già che siamo messi male. Del resto ve lo dico da una vita, insomma, dopo le 5:30 è rischioso domandare pezzo perché rischiate di restare lì.
1: Avvocatietà.
0: Però vi mando in onda, insomma. Per i saluti, questo sì. Dica!
2: Alex!
0: Ciao!
2: Venerdì!
0: Oh, calmati!
2: Buongiorno, Gio. Ecco, sono Fede La Cremina, venerdì 24 luglio.
0: Sì.
2: Siamo arrivati al fine settimana, sì. E ti vorrei richiedere una canzone.
0: Sì. Non le chiede mai.
2: Di Alvaro Soleil, se sì. È possibile.
0: Soler.
2: Sofia.
0: Soler.
2: Mira, Sofia. Okay. Nana, dai che venerdì, vamonos!

0: Luca, vedi, abbiamo Luca camionaro gentile, vedi che ringrazia per i saluti ai camionari. Pronto?
1: Buongiorno Gio, buongiorno a tutti i birichini. Luca da Brescia.
0: Ciao Luca.
1: Direzione Milano. Giovanni, grazie per il buongiorno.
0: Ma figurati, figurati.
1: Il gettone è tuo, buon venerdì a tutti e buon weekend.
0: Grazie.
1: Ciao Giovanni, grazie.
0: Ciao, ciao. Saluto, abbraccio, bacio a tutti. Questo è un sistema per farmi lasciare il gettone. Qualcheduno lo molla.

0: Roma.
1: Ha ragione nonno Fabi. Sì. È venerdì, dai che è venerdì.
0: Sì.
1: E come si dice a Roma, la vita è mozzico.

a Alzi la mano chi si ricordava di Davide De Marinis. Uno, due, tre, non di più. Sapevo io. È bello però rispolverare, recuperare anche questi personaggi con questa canzone. La felicità.

0: Michele, sentiamolo. Pronto?
1: Buongiorno, Gio. Sì. Buongiorno a tutti i birichini, buongiorno a tutte le birichine. Sono Michele da Atenta, provincia di Ferrara.
0: Sì.
1: E dai, Gio, fammi un favore, dimmi che non lo so, così giro il camion e torno a casa.
0: Ok.
1: Dai, che arrivo là.

0: qualcos'altro. Adesso dove andiamo noi? Oh, svegliati.
1: Buongiorno, carissimo Joe.
0: Ciao.
1: Stamattina è una gran mattina.
0: Sì. Perché?
1: Un 82enne sta andando a spigole e orate.
0: Che bello!
1: E vorrei tanto sentire una canzone.
0: Va bene.
1: Una canzone che mi dia un po' di carica.
0: Sì.
1: Inferno, okay. Dei Trump.
0: Disco Inferno, ok.
1: Siete semplicemente fantastici.
0: Va bene, grazie.
1: La dedico a Rosa.
0: Lo sapevo!
1: È una voce che mi appassiona moltissimo.
0: Ho capito.
1: Grazie.
0: Ciao, tu sei, secondo me sei un giovane provolone.

0: 32enne, Gio Vincello, che non sei altro. Lui mi telefona sempre alle 5 del mattino, però saluta Rosa. Vabbè, chiama lei, sei un timidone? Alla tua età sei un timidone? Vuoi qualche consiglio per conquistare la donna? Dai. Chiamiamo Anna, non ho capito, Cervia, Ravenna, da dove? Oh, Anna, mandala! Ma mandiamo Anna!
1: Ciao Gio, sono Anna da Pinarella di Cervia. Ti chiedo se è possibile di ascoltare la canzone di Mika e Baby K, Bolero. Grazie,
0: va bene, ciao.

0: Radio Birichina.
1: Time. Ora. Sono le 6:01.
2: Birichina. La mia estate ha il profumo dello yoga nei boschi, il silenzio di una piscina panoramica tra le montagne, il relax di una spa esclusiva e il gusto autentico dell'Alto Adige. Tutto questo è Winkler Hotels, nel cuore delle Dolomiti. Winkler Hotels. La mia vacanza inizia su winklerhotels.com. E la tua?
3: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
4: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
5: Perché Nova, del gusto è la prova.
6: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
7: Tutti i segreti tra i fornelli sono in Così in Cucina. È in edicola la rivista mensile che rende la cucina semplice e gustosa. Ogni mese troverai menù tematici, ricette uniche per occasioni speciali, vegane, senza glutine, ricette economiche e per tutti i livelli di abilità. Tante idee per risparmiare. Così in Cucina, il mensile facile e goloso, pensato per tutti.
8: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Once, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte. Tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Once, smart, green, always on. www.i-once.com.
9: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
10: La partenza giusta?
11: No problem! Sveglia presto, una buona colazione e Birichina! La mattina l'oro in bocca tutti i giorni dal lunedì al venerdì con Buongiorno Joe! Dalle 5 alle 6 con Giovanni Zani. Dediche, richieste e telefonate in diretta. E dalle 6 alle 7 solo 60 e dintorni. Con Rosa, tutto il meglio dei magnifici anni 60. Per regalarti emozioni già dalle prime ore di un nuovo giorno. Parti anche tu con la canzone giusta. Che mattina con

0: verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Aggiungi un tanto di gusto in più.
4: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
3: E l'acqua va giù, l'acqua va. Waterstick
4: dall'Angelica.
5: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Berichina.
7: Solo 60 e dintorni. Buongiorno. Questa è Radio Berichina.

0: Le pazze idee del venerdì mattina, eh? Questa era Patti Pravo dal 1973, le 6:11, buongiorno e buon venerdì 24 di luglio. Qui un po' alla volta ci avviciniamo anche al mese delle vacanze per eccellenza, al mese di agosto. 393-7366-770 per ascoltare le vostre canzoni su Radio Birichina, buongiorno.
1: Buongiorno Rosa, sono Carmelo da Pandigliate, provincia di Milano, e vorrei salutare tutti i miei colleghi della Service Med di Pandigliate, in particolare il mio collega Paolo.
0: Sì? Che cos'ha di particolare il tuo collega?
1: No, siamo tutti amici allegri, insomma ci divertiamo, là per là, ecco qui.
0: Bene dai, allora Carmelo, che canzone ascoltiamo?
1: November Rain, grazie.
0: Abbiamo anche il suggeritore qui,
1: Non mi viene in mente la canzone, mi faccio suggerire purtroppo.
0: Ah, vabbè, dai, non c'è nessun problema, te la mandiamo volentieri. Carmelo, ti auguro una buona giornata e delle buone vacanze.
1: Grazie,
0: se andate.
1: Alla prossima,
0: grazie a voi, ciao.
1: Ciao, un bacione.
2: Ciao, ciao.

0: I Guns N' Roses 1993, 6 minuti veramente di bellezza per questa grande canzone che all'inizio durava 25 minuti, insomma poi sono state tagliate delle parti. Andiamo avanti, vediamo chi c'è qui a Birichina che bussa, buongiorno!
1: Buongiorno da Radio Birichina, sono Daniele dalla provincia di Milano in direzione Novara sulla 4, insieme al nostro trio fantastico. Volevo chiedervi per favore la canzone di Toto Cutugno, mi piacerebbe andare al mare, visto che tra poco si va in ferie, meno
0: male.
1: Grazie a tutti, vi ascolto in FM, ciao Rosa, sempre la best.
0: Grazie Daniele, buon viaggio anche ai tuoi compagni lì seduti accanto a te. Toto Cutugno con noi.

0: Toto Cutugno, mi piacerebbe andare al mare al lunedì, ma io dico che tutti i giorni sono buoni, per fare una cappatina al mare. Buongiorno.
1: Buongiorno Radio Birichina, sono Gabriele da Busto Arsizio e vi ascolto in FM. Mi piacerebbe ascoltare, se possibile, la canzone di Fausto Leali, Solo Lei. Grazie e una buona giornata. Ciao.
0: Buona giornata anche a te, Gabriele. Abbiamo ripescato un Fausto Leali dagli anni 80, esattamente dal 1988. Tra un po' ancora in diretta con le vostre voci qui su Birichina.

0: Fausto Leali, solo lei. Ringraziamo ancora Gabriele per averci richiesto questa bella canzone. Buongiorno.
1: È sempre un piacere sentirti.
0: Grazie, chi sei?
1: Sono Lorenzo, ha detto poco fa, ha detto di Aviano, ma perché sono nato a Lecce, però ormai sono tanti anni che abito ad Aviano.
0: Oramai sei acquisito dal comune di Aviano, eh?
1: No, sono acquisito, sì, penso che ho fatto l'assessore, il consigliere, ho fatto tutto, però ho fatto anche, vabbè, tanto bene. E oggi è 24, Santa Cristina.
0: È vero, sì, stavo controllando proprio l'almanacco di oggi.
1: E beh, allora ti anticipo, faccio gli auguri a tutte le Cristine che ci ascoltano e che ti sentono.
0: Sì.
1: E anche a mia figlia che è in cielo, dedicandogli la canzone di Bobby Solo, Cristina.
0: Cristina, va bene. Lorenzo, ti ringrazio per il pensiero, un bacio sicuramente alle Cristine di tutto il mondo, da una parte e dall'altra, ok?
1: Ti invito quando viene, se passi da Aviano, ti offro volentieri il caffè.
0: Benissimo, ti ringrazio. Un abbraccio e buon weekend.
1: Nel mio piccolotto di 5.000 metri.
0: Bene, dai, quindi ne avrai da fare, eh? Non ti annoi assolutamente.
1: Mi bizzarrisco. Ciao,
0: va
1: grazie.
0: Bene, dai, grazie mille,
1: grazie,
0: Lorenzo.
1: Ciao.
0: Godiamoci il Bobby Solo nazionale con Cristina.
2: Arriverò.

0: Ancora tanti auguri a voi donne con il nome di Cristina. Oggi la chiesa e anche Birichina vi festeggiano, eh? Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti Radio Birichina, sono Mauro della provincia di Novara, sul mio solito camion. Volevo salutare tutti e richiedere la canzone del boss, The Ghost of Tom Jones, versione se possibile quella con Tom Morello, e se no l'altra va bene uguale, e augurare a tutti una buona fine settimana. Vi ascolto in FM.
0: Grazie Mauro per questa bella richiesta. Lasciamo tranquillo Tom Morello e le sue chitarre e ascoltiamo la versione originale. Men walking along the railroad track.

0: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30 euro. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Se il tuo obiettivo non è mai stato registrare i tuoi sogni, ma solo realizzarli, allora sei nel posto giusto. Con Radio Birichina. Birichina.
6: La mia estate ha il profumo dello yoga nei boschi, il silenzio di una piscina panoramica tra le montagne, il relax di una spa esclusiva e il gusto autentico dell'Alto Adige. Tutto questo è Winkler Hotels, nel cuore delle Dolomiti. Winkler Hotels. La mia vacanza inizia su winklerhotels.com. E la tua?
7: Siamo chiusi per ferie. Riapriamo a settembre.
8: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
9: Aperto per ferie!
8: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Birichina. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
10: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
11: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
10: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia a mezza pensione presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona. Solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
12: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi. Da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12. Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Birichina.
10: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
12: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
13: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility Camps Group. Camps è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
12: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eureka Macchine Pulizia.it.

salutiamo Bruno di Brescia che voleva risentire Demis Rousseau, un veleno dolce dolce dal 1978. Alle 6.43 con queste chitarre in sottofondo degli Status Quo noi vi regaliamo due biglietti per uno spettacolo bellissimo, oltre 200 elementi per l'orchestra della Carmina Burana che sarà domani sera a Maiano, domani 25 luglio a partire dalle ore 21 per la rassegna Festival di Maiano. Mandateci un WhatsApp al 393-7366-770 scrivendo Maiano per aggiudicarvi subito due biglietti.

0: siamo svegliati per bene con queste chitarre. Salutiamo anche Paola, tra un po' arriverà la tua canzone. Buongiorno.
1: Buongiorno Rosa e buongiorno Birichini, sono Luca, l'impiegato del volante d'Avanzago. Oggi, visto che è venerdì, ascoltiamo Margherita di Elodie. Ragazzi, ma quanto dura questo luglio? Mi fai un saluto alla scuderia Assi, a Nicola e il suo socio Pinela? Buon weekend!
0: Grazie caro anche a te. Dai, mancano pochi giorni per finire.

piano piano con il Margarita e a quest'ora alle 6.50 non è il caso. Elodie e Marrakesh e adesso Per sempre sì per una coppia che oggi festeggia ben 47 anni di matrimonio. Angelo e Paola.

0: Ta capì? E tu che il sì l'hai detto quante volte? Due. 5 o 6?
1: No, due, dai, soltanto.
0: Per ora, due, perché due. Lui è sul mercato.
1: E beh, oh, ragazzi,
0: mai.
1: Sono sempre in pista io, ragazzi, ragazze, aspetta.
0: Allora, ragazzi. Intanto parliamo di vacanze, che con sì. Le vacanze non si sbaglia mai, specialmente quelle targate BK Birichina.
1: Esatto, 2 volte mi sono fregato io, colpa delle vacanze. Allora, c'è la vacanza a sogno con Radio Birichina a bordo della MSC Maraviglia, come dice qualcuno, no?
0: Sì.
1: Sono disponibili queste cabine con il balcone, quindi avrete sono quelle belle, no? Quelle
0: vista mare,
1: dove potete rilassarvi guardando il mare direttamente dalla vostra cabina. Vabbè, insomma, è una bella vacanza. Si partirà da Livorno, si punterà alla Francia, Marsiglia, Barcellona, la Tunisia, Palermo, Napoli, e poi si torna a casa.
0: Purtroppo.
1: Si torna.
0: Informatevi
1: a casa.
0: E prenotate qui in ufficio allo 0423 7367, dopo le 9.
1: Ok,
0: risponderemo.
1: Sì, posso dirti una cosa?
0: Sì.
1: Con la mano sul petto.
0: Per sempre sì. Ascoltiamo Mare Mare.

0: di musica qui a Birichina, la potete richiedere come sempre anche voi al 393-7366-770. Buongiorno.
1: Buongiorno Radio Birichina, sono Sonia da Crema e vi ascolto in FM. Volevo dedicare La testa gira di Fred De Palma a Daniele di Crema e dicendogli: è l'ora, è giunto il momento, facciamo il check-in.
0: Che bello! Allora tra 24 ore partite, se avete fatto il check-in. Fred De Palma, Anita e Demi Schilla.

bella scossa, con Fran De Palma, Anita De Mischilla. Salutiamo tutti quelli che stanno già lavorando. Dai, portiamo pazienza, Abbiamo anche la Rita Pavone con il Gegege. Dobbiamo salutare Gabri di Verona, ben trovato. Anche lui sta guidando destinazione Calabria.

0: noi qui in studio. Vi saluto, vi auguro un bellissimo weekend per quelli che vanno in vacanza. Ci ritroviamo più avanti. Noi però ci sentiamo domani mattina a partire dalle 6 con Solo 60 e dintorni. Sono le 7 e 3 minuti. Ciao! Berichina.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
2: Sensitive, oltre la carta casa.

0: Noleggiare è bene, con Jiffy conviene.
1: Martedì 18 agosto, Radio Birichina e Comune di Jesolo presentano Ieri, Oggi e Sempre, l'estate in musica con grandi ospiti: Orietta Berti, Rettore, Mauro Repetto, Maninni, Giampieretti, Kelly Joyce, Renzo dei Delfini e Consuelo. Ieri, Oggi e Sempre, martedì 18 agosto, dalle 21, Piazza Milano, Jesolo, ingresso libero.
2: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
3: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
4: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
3: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione, presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere, a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.

0: Radio Birichina Traffico. Buongiorno, sull'autostrada A1 a causa di un incidente ci sono 7 chilometri di coda tra Colleferro e Ferentino in direzione di Napoli, entrata consigliata verso il capoluogo campano a Ferentino, uscita consigliata provenendo da Roma a Colleferro. In questo momento il tempo stimato di percorrenza della tratta è di 48 minuti. Torniamo a Roma, dove c'è un chilometro di coda fra Torre Nova e diramazione Roma Sud verso il grande raccordo anulare per la viabilità esterna che non riceve. A causa di un veicolo in fiamme, sull'autostrada A4 il casello di Cormano è chiuso in entrambe le direzioni. Ci sono poi code tra Cormano e Milano Est in direzione Venezia per traffico intenso. Torniamo a Roma, sulla 24 coda fra Portonaccio e Bivio con la tangenziale est verso quest'ultima. Vento forte fra Torni in parte e L'Aquila ovest, sempre sulla A24. Buon viaggio!
1: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato Samsung scontato del 20%, tuo a 679,20€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown. Solo a Movieland.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10€. Lidl vale davvero.

0: Linea libera per le tue richieste. 393-7366-770. Radio Birichina mette in onda te e la tua canzone preferita.
1: Ci c'è anche oggi. Buongiorno da Roma e un saluto a tutta Italia. Buon fine settimana, oggi è venerdì, Italia che è finita. Se era possibile stamattina vorrei ascoltare la canzone di Bono Nox e Pavarotti, Mi Sarajevo. Un abbraccio a tutti, buona giornata da Roma.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
2: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
3: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
4: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione, presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere, a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
5: Per le tue cure dentali affidati all'esperienza internazionale del professor Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dente di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800 609 192. Brianza Dente, il tuo sorriso in mani sicure.
2: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
6: La partenza giusta? No problem. Sveglia presto, una buona colazione e birichina. La mattina l'oro in bocca tutti i giorni dal lunedì al venerdì con Buongiorno Joe. Dalle 5 alle 6 con Giovanni Zani. Dediche, richieste e telefonate in diretta. E dalle 6 alle 7 solo 60 e dintorni con Rosa. Tutto il meglio dei magnifici anni 60. Per regalarti emozioni già dalle prime ore di un nuovo giorno. Parti anche tu con la canzone giusta. Che mattina con

0: Su Radio Birichina la musica la metti tu. 393-73-66-770. Radio Birichina, la tua radio.
1: Ciao Radio Birichina, sono Dino da Verona. Potresti mandarmi Bandiera Gialla di Pettenacci, se non erro? Ciao, grazie. Sì.

Buongiorno Birichina, vi chiamiamo da Bergamo, siamo Dario e Monica, i ruminanti. Stiamo andando verso Vicenza stamattina. Avremmo piacere di ascoltare una canzone di Lady Gaga che si intitola Hold My Hand, se possibile. Grazie, buongiorno, ciao.

0: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
1: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
0: Brava Samira!
1: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
0: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
1: Riso Flora, non scuoce mai.
2: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
3: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio. Dettagli ed esclusioni in negozi online.
4: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
6: Le persone che ti odiano senza motivo sono arrabbiate perché la verità che dici tu contraddice la menzogna in cui vivono loro. Radio Birichina, niente bugie, solo verità.
7: Birichina. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
9: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
10: Con Radio Birichina, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
11: La mia estate ha il profumo dello yoga nei boschi, il silenzio di una piscina panoramica tra le montagne, il relax di una spa esclusiva e il gusto autentico dell'Alto Adige. Tutto questo è Winkler Hotels, nel cuore delle Dolomiti. Winkler Hotels. La mia vacanza inizia su winklerhotels.com. E la tua?
12: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professor Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dent di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800 609 192. Brianza Dent, il tuo sorriso in mani sicure.
13: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
14: Ma quanto è bella la vita? Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Birichina.

Ciao, sono Remigio, chiamo da Ispra, provincia di Varese. Per sentire la canzone di De Gregori, Compagni di Viaggio. Partito a tutti, un buon fine settimana.

0: Birichina Remembering.
1: E anche oggi siamo insieme, questo appuntamento quotidiano che ci dà la possibilità di augurare buon compleanno a qualcuno di particolarmente importante. Oggi, per esempio, è il compleanno di Jennifer Lopez, che è nata il 24 luglio 1969 a Castle Hill, New York. Da ragazza di periferia e di origini portoricane, si è trasformata in super diva. È infatti cantante, attrice, ballerina, imprenditrice, showgirl, produttrice discografica e cinematografica. E noi auguriamo buon compleanno a Jennifer Lopez e, come al solito, buona giornata a voi.

Mario di Birichina, sono Manu e chiamo dalla provincia di Vicenza. Questo venerdì volevo dedicare alla Maria, dicendole che le voglio un sacchissimo, ma un sacchissimo di bene, la canzone di Achille Lauro, Comuni Immortali. Grazie da Birichina.

La musica su misura per te. Su Radio Birichina la tua canzone arriva in un attimo. Richiedila chiamando al 393 73 66 770.

Buongiorno Birichini, buongiorno. Cortesemente vorrei ascoltare la canzone L'esercito del Cielo. Grazie Rino di Monselice. Buona giornata a tutti.

0: Cina.
1: Time. Ora. Sono le 8:02.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
3: Sensitive, oltre la carta casa.
4: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
5: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione, presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere, a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
6: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
7: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
8: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
7: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salami, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
8: E come dimenticare il prosciutto di Sauris? Dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
7: Mmm, che bontà!
8: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
9: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Birichina.
1: Le notizie di Radio Birichina.
10: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Minori imputabili dai 14 anni, salvo venga accertata l'incapacità di intendere e volere. È l'ultima stretta arrivata dal Consiglio dei Ministri. Lega e Fratelli d'Italia esultano. Chi sbaglia risponde delle sue azioni, anche se minorenne, dice la Premier Meloni. Gelo di Forza Italia. Criminalizzano un'intera generazione, commenta il PD. Stretta sulla sicurezza delle piscine dopo le tragedie delle ultime settimane, la Camera ha approvato con l'appoggio bipartisan un emendamento al decreto sport. Le nuove norme prevedono che i sistemi di ricircolo e le prese di aspirazione, dai bocchettoni alle griglie di fondo, dovranno garantire standard tali da impedire l'effetto ventosa. Le nuove disposizioni entreranno in vigore da agosto. Calcio entro il fine settimana, al massimo martedì, la nazionale avrà il commissario tecnico, lo ha garantito Malagò. La pista che porta a Pep Guardiola, nonostante i 20 milioni richiesti, potrebbe essere ancora percorribile. Lui è uno degli obiettivi, dice il direttore tecnico della FIGC Maldini, sentito anche Ancelotti. Questa è la breaking news di TGCOM 24.
11: In Fitactive riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a 238,80 euro. Fitactive, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
12: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 7 scontato del 25%, tuo a 559,25 euro, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
13: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
14: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
15: Ma davvero?
0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
15: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
15: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla!
16: Scialla, scialla!
0: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Cristina, sono Adriana, di telefono dalla provincia di Venezia, in FM. Vorrei dedicare a Renzo, ragazza d'argento. Ciao Radio Birichina e grazie.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua

0: Leasing Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
1: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
2: Con Radio Birichina, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizia a pagare nel 2027. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Salta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
6: La mia estate ha il profumo dello yoga nei boschi, il silenzio di una piscina panoramica tra le montagne, il relax di una spa esclusiva e il gusto autentico dell'Alto Adige. Tutto questo è Winkler Hotels, nel cuore delle Dolomiti. Winkler Hotels. La mia vacanza inizia su winklerhotels.com. E la tua?
7: Berichina. Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ciao Radio Pirichina, sono Andrea da San Bonifacio, volevo dedicare a tutti gli amici che sabato si recheranno da Natalino una canzone a vostra scelta.

0: Sei pronto ad ascoltare la tua canzone preferita? Chiama subito al 393-7366-770 e richiedi il brano che vuoi sentire su Radio Birichina. La tua musica, in diretta, proprio quando la vuoi tu.
1: I'm going on during this time, I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.

Buongiorno Radio Birichina, sono Ferdinando dalla provincia di Verona. Per favore fate ascoltare Con te sulla spiaggia di Nico Fidenco. Vi ringrazio e auguro un buon proseguimento a tutti. Buongiorno.

0: In Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a €238,80. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Aggiungi un tanto di gusto in più.
3: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
2: E l'acqua va giù. L'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
3: Waterstick dall'Angelica.
4: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
5: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da €99,99. In negozio, app e sul sito.
6: Birichina. Su Radio Birichina sei tu a scegliere la musica. Chiama ora al 393-7366-770. 393-7366-770 e richiedi la tua canzone preferita. Birichina.
7: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
8: La mia estate ha il profumo dello yoga nei boschi, il silenzio di una piscina panoramica tra le montagne, il relax di una spa esclusiva e il gusto autentico dell'Alto Adige. Tutto questo è Winkler Hotels, nel cuore delle Dolomiti. Winkler Hotels. La mia vacanza inizia su winklerhotels.com. E la tua?
9: Tutti i segreti tra i fornelli sono in Così in Cucina. È in edicola la rivista mensile che rende la cucina semplice e gustosa. Ogni mese troverai menù tematici, ricette uniche per occasioni speciali, vegane, senza glutine, ricette economiche e per tutti i livelli di abilità. Tante idee per risparmiare. Così in Cucina, il mensile è facile e goloso, pensato per tutti.
10: Un imprevisto con l'auto? Cobra Car Service è al tuo fianco con soccorso stradale leggero e pesante H24, servizio di accensione vettura e gestione pratica rottamazione. Operativi nella zona di Fiumicino e presso l'aeroporto di Fiumicino. Interveniamo in modo rapido e professionale per farti ripartire subito. Cobra Car Service, via delle Pinne 74, Fiumicino. Chiama il 393 916 60 58. Cobra Car Service, affidabilità in movimento.
11: La partenza giusta? No problem! Sveglia presto, una buona colazione e birichina! La mattina l'oro in bocca tutti i giorni dal lunedì al venerdì con Buongiorno Joe! Dalle 5 alle 6 con Giovanni Zani. Dediche, richieste e telefonate in diretta. E dalle 6 alle 7 solo 60 e dintorni. Con Rosa, tutto il meglio dei magnifici anni 60. Per regalarti emozioni già dalle prime ore di un nuovo giorno. Parti anche tu con la canzone giusta. Che mattina!

0: Le perle di Roberto, preziose e rare. Le perle di Roberto. Roberto ve le presenta su Radio Birichina. Radio Birichina.
1: Così anche oggi siamo insieme, amici di Radio Birichina. Un ciao da Roberto. Salutiamo Tiziana che sta in regia. Siamo pronti per le due perle mattutine anche di venerdì mattina. Allora, la prima perla di oggi è di Robbie Williams, pezzo del 2000 dal titolo Rock DJ, brano del 2000 che abbiamo veramente apprezzato tantissimo da questo grande Robbie Williams. E poi abbiamo un brano stupendo di un grande cantautore come Gianni Bella, la sua Non si può morire dentro, non muore mai, brano del 1976. A tutti voi un grazie, a tutte le persone che hanno detto ascolto Radio Birichina, perché Birichina è ancora la regina del Triveneto e non solo. È seconda in Emilia Romagna, terza in Lombardia e si è fatta finalmente sentire anche in Lazio. Grazie, grazie, grazie. E poi in Piemonte invece è tra le prime posizioni. Quindi in tutta Italia si ama Radio Birichina. Da Roberto è tutto e grazie a tutti quanti voi. Ciao!

0: Queste erano le perle di Roberto. Le perle di Roberto. Due gioielli purissimi di musica. Vuoi scoprire le prossime? Resta su Radio Birichina.
1: Buongiorno Radio Birichina, sono Paolo da Melara, provincia di Rovigo. Vorrei ascoltare, se è possibile, la canzone Eloise di Barry Ryan. Buona giornata a tutti.
2: Ogni notte che ritorno a te, io vedo che non sono più negli occhi tuoi,

0: è la tua radio, dove le tue canzoni sono sempre in prima fila. Richiedile al 393-7366-770.
1: Buongiorno Radio Birichina, buongiorno a tutti i birichini, sono Sara, chiamo dalla provincia di Milano. Prima di tutto oggi volevo fare gli auguri di buon compleanno al mio papino e dirgli che gli voglio tanto bene. E poi volevo richiedergli una canzone, Paetenope, un po' frizzantine, oggi inizia il weekend. E la dedico anche a tutte le mie colleghe.

Fiera di Fierecchina, ciao, sono Luca di Legnano, volevo ascoltare se era possibile Eden di Bryan Adams. Saluto tutti, ciao, buona giornata.

0: Radio Birichina.
1: Time. Ora. Sono le 8 e 59 minuti. Birichina.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
3: Sensitive, oltre la carta casa.
4: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
5: Con Radio Birichina, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
6: Unisciti al canale Telegram di Radio Birichina per restare sempre informato sulle ultime novità musicali e non solo. Segui il gruppo Telegram di Radio Birichina. Giochi, curiosità e tanto altro ti aspettano.
7: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
8: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
9: Wi-Fi? Telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
1: Birichina. Le notizie di Radio Birichina.
10: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Nuova stretta contro i bevi delinquenti. Il Consiglio dei Ministri con un provvedimento estende l'imputabilità dai 14 anni, salvo venga accertata l'incapacità di intendere e volere. Chi sbaglia risponde delle proprie azioni, anche se minorenne, dice la Premier Meloni. E stretta sulla sicurezza delle piscine dopo le tragedie delle ultime settimane. Approvato alla Camera un emendamento al decreto sport. Le nuove norme prevedono che i sistemi di ricircolo e le prese di aspirazione, dai pocchettoni alle griglie di fondo, dovranno garantire standard tali da impedire l'effetto ventosa. Le nuove disposizioni entreranno in vigore da agosto. Calcio entro il fine settimana, massimo martedì la nazionale avrà il commissario tecnico. Parola del presidente FIGC Malagò. La pista che porta Pep Guardiola, nonostante i 20 milioni richiesti, potrebbe essere ancora percorribile. Lui è uno degli obiettivi, dice il direttore tecnico della Federcalcio Maldini, sentito anche Ancelotti. Questa è Breaking News di TGCOM 24.
11: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
12: Scialla, c'è Skoda.
11: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
12: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
11: Ah, e allora scialla. Scialla,
13: scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
11: Noi 1000.
13: A luglio con Skoda Summer 1000 e Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
15: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
14: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
15: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
14: È buonissima.
15: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
14: E per risotti cremosi?
15: Anche con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
16: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
17: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio. Dettagli ed esclusioni in negozi online.

0: da Sottomarina e vogliamo per favore dedicare una canzone a nostro cugino Pino, detto anche Pippi, di Morlupo, e augurarvi una buona giornata di lavoro con la canzone Self Control di Rap.
1: Ciao. Ciao.

0: che vuoi ascoltare. È il momento di richiederla su Radio Birichina 393-7366-770. Chiamaci e ascolta la tua canzone preferita. Radio Birichina, la tua musica, la tua radio.
1: Ed eccomi qui, ogni tanto busso alla porta e Radio Birichina mi apre. Se avete voglia di staccare la spina e regalarvi un weekend da favola, dal 27 al 29 novembre salite a bordo con noi per un weekend d'avvento indimenticabile. Volete sapere cosa faremo? Ci tufferemo nella magia dei mercatini di Natale di Lubiana e Nova Gorica. Passeggeremo sulle sponde del favoloso lago di Bled e ci godremo una serata scintillante al casinò. Lì sì che ci si diverte, eh? E come sempre, dove c'è Radio Birichina, c'è grandissima musica e un mare di divertimento. Tutto questo, ascoltate bene, a soli 449 euro a persona, coccolati in un hotel a 4 stelle. Occhio al calendario però, amici miei, l'offerta è valida per prenotazioni entro il 31 agosto, quindi non riducetevi all'ultimo minuto perché poi si sa i posti. Ciao ciao! Chiamateci allo 0423 7367, lo ridico per sicurezza, 0423 7367. Io ho già la valigia pronta, e voi?

0: La mia estate ha il profumo dello yoga nei boschi, il silenzio di una piscina panoramica tra le montagne, il relax di una spa esclusiva e il gusto autentico dell'Alto Adige. Tutto questo è Winkler Hotels, nel cuore delle Dolomiti. Winkler Hotels. La mia vacanza inizia su winklerhotels.com. E la tua?
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
1: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione, presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere, a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
3: Moderna, dinamica, casalinga, manager, mamma, in ogni caso sempre più bella. Bella, lo storico mensile rivolto a donne interessate all'attualità. Bella è vetrina di moda, beauty, viaggi e cucina, e ancora appuntamenti con arte, musica e cinema. Bella è in edicola.
4: Unisciti al canale Telegram di Radio Birichina per restare sempre informato sulle ultime novità musicali e non solo. Segui il gruppo Telegram di Radio Birichina. Giochi, curiosità e tanto altro ti aspettano.
5: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
6: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.

Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: è la tua radio, dove le tue canzoni sono sempre in prima fila. Richiedile al 393-7366-770.
1: Buongiorno a tutti, sono Laura da Sermide e volevo dedicarmi a me e a tutti quelli che non vanno in vacanza le canzoni di Celentano, quella a emozioni non a voce. Ciao ragazzi, siete meravigliosi. Ciao.
2: Viaggio?
3: Ma dove sei?
2: Sto arrivando.
3: Ma cos'è, sei emozionato?
2: Adesso no, perché parlo con te. Ma quando sono con lei, l'emozione non ha voce.
3: In che senso?
2: Nel senso che non riesco a parlare. Comincio a tremare e poi mi manca il respiro.

0: Secondo te avrà capito?
1: Ma io penso di sì. Gli abbia detto in due.
0: Era meglio magari se c'era anche Michael Jackson.
1: Sarebbe stato troppo.
2: L'estate che fugge è un amico che parte. Radio Birichina non fugge, non parte.
3: Ciao, sono Patrizia. Volevo ascoltare la canzone di Aznavour, grazie, dalla provincia di Venezia.

0: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
1: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
0: Waterstick, dall'Angelica.
2: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30 euro. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl, vale davvero.
4: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
6: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
5: Brava Samira!
6: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
5: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
6: Riso Flora, non scuoce mai.
7: Berichina. Il silenzio autorizza, lo sguardo parla, il sorriso conferma. Radio Birichina, da noi basta scegliere ciò che vuoi ascoltare e noi confermiamo. Birichina. Radio Birichina è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
8: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
7: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
9: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
10: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
9: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
10: Modular. Demoliamo per l'ambiente.

0: Sei pronto ad ascoltare la tua canzone preferita? Chiama subito al 393-7366-770 e richiedi il brano che vuoi sentire su Radio Birichina. La tua musica, in diretta, proprio quando la vuoi tu.
1: Ciao birichini, sono Giacomo di Ponzilovo in provincia di Verona. Sono in trasferta a Sabbioneta con i miei colleghi. Volevo dedicare a loro e a tutti voi e ti vengo a cercare di Battiato. Ciao!

0: Ogni viaggio lo vivi tre volte. Quando lo sogni, quando lo vivi e quando lo ricordi. Buona estate da Radio Birichina. Birichina. No problem.
1: Buongiorno Birichina, buongiorno, chiamo da Venezia. Volevo dedicare la canzone di Battisti, La collina dei ciliegi, alla nostra grande artista Agne, favolosa. Grazie che ci porti la tua allegria. Grazie Birichini, buon weekend. Bacione.

0: La musica su misura per te. Su Radio Birichina la tua canzone arriva in un attimo. Richiedila chiamando al 393-7366-770.
1: Ciao Radio Birichina, sono Alberto della provincia di Vicenza e ascolto in FM. Volevo dedicare ai miei colleghi del mobilificio Daniele e Andrea la canzone dei Foo Fighters, Learn to Fly, e dirgli di non essere tristi perché io lunedì ritorno.

0: su Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770 e richiedilo. 393-7366-770. Richiesta in diretta. Chiamaci ora.
1: Buona giornata a Birichini e Birichini da Matteo da Mirabello. Vorrei sentire ogni volta di Polanca. Grazie.

Buongiorno a tutti, mi chiamo dalla provincia di Venezia e vi ascolto in FM. Volevo per favore ascoltare una canzone dei Cranberries, When You Are Gone, e dedicarla a mia figlia Tiziana, perché oggi è il suo compleanno e per dirle che le voglio un mondo di bene. Se non è possibile questa canzone, è una canzone di Modà, Il tappeto di fragole o qualsiasi altra canzone. Vi ringrazio molto e vi auguro una bellissima giornata.

0: mattina.
1: Time. Ora. Sono le 10:02. Berichina.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
3: Sensitive, oltre la carta casa.
4: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
5: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
6: Aperto per ferie!
5: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Birichina. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
7: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
8: La mia estate ha il profumo dello yoga nei boschi, il silenzio di una piscina panoramica tra le montagne, il relax di una spa esclusiva e il gusto autentico dell'Alto Adige. Tutto questo è Winkler Hotels, nel cuore delle Dolomiti. Winkler Hotels. La mia vacanza inizia su winklerhotels.com. E la tua?
9: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
10: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
11: Vuoi ridurre le spese energetiche fino all'80% a costo zero per il tuo condominio o la tua azienda? Con Reco Heat Italia l'impianto si ripaga con il risparmio in bolletta da 3 a 7 anni. Reco Heat Italia, consulenza gratuita al 342 97 33 251. 342 97 33 251.

0: C'è una canzone che vorresti sentire? Chiama Radio Birichina 393-7366-770.
1: Le notizie di Radio Birichina.
2: Buongiorno, è arrivata la stretta del governo. A Maranza i minori saranno imputabili a partire dai 14 anni. Giorgia Meloni ha detto: chi sbaglia risponderà delle proprie azioni. Opposizioni all'attacco. Il vicepremier Salvini si è recato in visita agli agenti feriti a Bologna e ha attaccato il sindaco Lepore. Ha detto: prima di convocare le piazze ci pensi due volte. Poi sentiamo cosa ha commentato dopo la visita ai feriti.
3: Ho trovato ragazze e ragazzi in divisa, colpiti nel fisico ma forti nell'animo, e spero che veramente nessuno porti le divise e le forze dell'ordine nel fango per fare campagna politica.
2: Una bimba malata ha scritto al capo dello Stato, Mattarella l'ha chiamata al telefono. Si tratta di una bambina che si chiama Giulia, vive ad Andria in provincia di Barletta-Andria-Trani ed è affetta da atrofia muscolare spinale. Oggi seconda giornata di sciopero dei treni, disagi in vista per chi deve viaggiare fino alle 21 di questa sera. Caso Del Mastro, la procura romana sta valutando il conflitto di attribuzione. Dopo il no della giunta della Camera all'acquisizione dei messaggi tra Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia, decisivo il voto dell'aula che è previsto per il 30 luglio. Il commento di Pierondini, 5 Stelle.
4: È inaccettabile che Giorgia Meloni e i partiti che la sostengono domenica fossero a Palermo a commemorare Paolo Borsellino e ieri abbiano votato per impedire alla Procura di Roma di acquisire le chat tra Andrea Del Mastro, l'ex sottosegretario di Fratelli d'Italia, e un esponente, un prestanome della Camorra.
2: È tutto, a più tardi.
0: Le persone sottovalutano l'importanza della leggerezza, ma ho imparato che ogni tanto bisogna lasciarsi trasportare senza opporre resistenza. È solo così che si impara a volare. Radio Birichina, la leggerezza che ti fa sentire bene. Birichina.
5: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato Samsung scontato del 20%, tuo a 679,20€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
6: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
7: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
8: In FitActive riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a 238,80€. FitActive, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.

0: Su Radio Birichina la musica la metti tu. 393-73-66-770. Radio Birichina, la tua radio.
1: Ciao, siamo Lucia, Paola e Albano, anche questa mattina. Oggi

0: Buone vacanze e mi raccomando, al ritorno non dimenticate di portarci in regalo un sorriso. Buona estate a tutti gli ascoltatori di Radio Birichina. Birichina.
1: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
2: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione, presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere, a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
3: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
0: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria. Diamo eco al vostro segnale.
3: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni e inizi a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
4: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
2: Gioca con Radio Birichina anche sul canale di Telegram. Unisciti al gruppo e sarai avvisato in tempo reale con una

0: accompagna la vita di uomini e donne fin dalla notte dei tempi. Non dimenticarlo. E con Radio Birichina vai oltre, perché puoi scegliere la colonna sonora della tua giornata. Ma i tuoi amici lo sanno?
1: Buongiorno Radio Birichina, sono Stefania, chiamo dalla provincia di Varese e ascolto in streaming. Desidero dedicare il brano La Fata di Edoardo Bennato a Giuseppe e dirgli che l'aiuterò sempre come potrò. Buona giornata a tutto lo staff di Radio Birichina e grazie sempre.

0: Linea libera per le tue richieste. 393-7366-770. Radio Birichina mette in onda te e la tua canzone preferita.
1: Sono Aldo dalla provincia di Venezia. Vi ascolto in dub. Vorrei una canzone dei Dire Straits. Fate voi, a me piace tutto. Grazie, buona giornata. Siete in... Fate molta compagnia, siete grazie.
2: There's gotta be a record of you someplace. You gotta be on somebody's books.

0: Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
1: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
2: Aperto per ferie!
1: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Birichina. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
3: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
4: Amore, piccolo problema.
3: Che succede?
4: Il volo parte tra un'ora e io sto ancora cercando parcheggio a Fiumicino.
3: Ma allora chiama Parking Blu. Con Parking Blu parcheggi vicino all'aeroporto, chiavi in mano e partiamo senza stress. Se partiamo da Fiumicino e rientriamo a Ciampino, l'auto ci aspetta lì.
4: Quando andiamo al mare a Focene, basta giri infiniti per trovare posto. Parking Blu, via delle Pinne 74, Fiumicino. 06 99 70 59 98 06 99 70 59 98
5: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna, sempre. È un consiglio di Radio Birichina.
6: Quando vai a dormire, dopo mezz'ora, dopo un'ora, non riesci più a tenere le gambe sotto le lenzuola. E allora è arrivato il momento di provare il gel della BM Steel. Sotto la pianta del piede, su tutta la gamba, non unge, non sporca e non macchia. E dopo due minuti senti la leggerezza, senti il benessere, senti il sollievo. Tutto questo a 38 euro, due flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto a casa vostra. 035 83 1791.
7: Unisciti al canale Telegram di Radio Birichina per restare sempre informato sulle ultime novità musicali e non solo. Segui il gruppo Telegram di Radio Birichina. Giochi, curiosità e tanto altro ti aspettano.
8: Birichina. Ciao Radio Birichina, sono Graziella e chiamo da Piove di Sacco in provincia di Padova. Vorrei dedicare a tutti i birichini e le birichine in ascolto la canzone di Pacifico e Gianna Nannini, Tu che sei parte di me. Vi ringrazio ancora tanto della bellissima compagnia che ci fate. Ciao!

0: Vuoi fare una dedica musicale a qualcuno? Chiama Radio Birichina 393-7366-770.
1: Ciao Radio Birichina, sono Marina da Codogné. Vorrei fare gli auguri a Cristina, mia figlia, dedicandogli la canzone dei Pooh, Una donna normale. Ciao ciao, buona giornata a tutti. Ciao Cristina!

0: Bentrovati su Radio Birichina, io sono con Sara della Clinica De Nova. La Clinica De Nova è un centro odontoiatrico situato a Fiume in Croazia, specializzato in trattamenti dentali di alta qualità a prezzi molto competitivi, perché si risparmia più del 60%. Particolarmente vantaggiosi i prezzi per i pazienti italiani, ma soprattutto per gli ascoltatori di Radio Birichina. Mi confermi questo, Sara?
1: Sì, assolutamente, vi confermo che la Clinica De Nova è anche molto specializzata proprio nella chirurgia implantare, quindi i famosi denti fissi. Tantissimi italiani vengono proprio per fare la chirurgia totale, sono preparatissimi, si risparmia oltre il 60%.
0: Che cosa fa Dentur? Dentur organizza dei trasferimenti giornalieri da diverse città italiane fino alla Clinica De Nova a Fiume in Croazia.
1: Già il giorno stesso, fatta la visita e ricevuti i preventivi, se siete contenti della proposta si iniziano subito le cure in modo da ottimizzare i viaggi e le sedute.
0: Vi daremo altre informazioni chiamando allo 045 97 0025 oppure potete visitare anche il sito clinicadenova.com. Sara, le chiusure di agosto saranno da sabato 1 di agosto fino al martedì 18, giustamente. Anche voi dovete riposare.
1: Sì, è vero, quindi saremo di nuovo operativi dal 18, rispondiamo comunque per le emergenze. Quindi insomma, se avete bisogno chiamateci pure. Grazie a tutti, chiamate con fiducia, a presto, ciao.
2: Ben sintonizzati su Radio Birichina. Un viaggio di 1000 miglia inizia sempre con un primo passo. Buona estate a tutti gli ascoltatori di Radio Birichina.
3: Ciao Radio Birichina, siamo Valeria
4: e Giulia
3: e vi stiamo ascoltando dalla cucina Tezze sul Brenta in provincia di Vicenza, e volevo dedicare a Giulia la canzone di Zucchero, Baila, che oggi compie 21 anni. Auguri Giulia!
4: Auguri!

0: Come fare una dedica su Radio Birichina? Semplice! Basta telefonare al 393-7366-770.
1: Ciao Radio Birichina, ciao Birichini, Omar di Pugnano, vorrei sentire Gianni Bella, più ci penso più mi viene voglia di lei, va bene, così canto in cantiere qua a Milano. Ciao, grazie, buon weekend a tutti.

L'unica regola del viaggio è non tornare come sei partito. Torna diverso. Buona estate. A tutti gli ascoltatori di Radio Birichina.

0: Per richieste e dediche su Radio Birichina, telefono 393-7366-770. 393-7366-770.
1: Ciao Radio Birichina, sono Michael da Treviso. Vorrei ascoltare Carry On, Wayward Son dei Kansas. Grazie e buon weekend. Carry

0: Dediche e richieste a Radio Birichina, ma solo tra un'ora. Grazie.
1: Radio Birichina.
2: Time. Ora. Sono le 11:00. Birichina.
3: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
4: Sensitive, oltre la carta casa.
5: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
6: Con Radio Birichina, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
7: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
8: Stanchezza, pesantezza devono essere un ricordo, un lontano ricordo. Con cosa? Ma con il gel della BM Steel. Due flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto a casa vostra, 38 euro il prezzo. Chiamando anche in questo momento la BM Steel 035 83 17 91.
9: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
10: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
11: Radio Birichina non ti lascia mai solo, anche a Roma e nel Lazio, sulle frequenze 101.2 e 101.3. Parti da casa, viaggia tranquillo e porta la tua radio del cuore sempre con te. Radio Birichina, ovunque tu vada.
1: Birichina.
11: Richiedi la tua canzone a Radio Birichina. Chiama il 393-7366-770.
2: Le notizie di Radio Birichina.
12: Buongiorno e benvenuti ad una nuova edizione delle news. È scattato ieri sera alle 21 lo sciopero di 24 ore indetto dal personale del gruppo FS Italiane, Italo e Trenord. Lo stop alla circolazione, proclamato da Cubo Trasporti SGB, durerà fino alle 21 di questa sera e potrà causare disagi ai viaggiatori in tutta Italia. Sono state comunque determinate delle fasce di servizio garantito. Approvata la norma anti-maranza, Giorgia Meloni.
13: Chi aggredisce, chi rapina, chi devasta deve pagare sempre, anche se ha 15 o 16 anni.
12: La Presidente del Consiglio poi precisa, la norma da sola non risolve il problema, non si può ragionare solo sul piano della repressione. Violenti incendi alimentati dal vento stanno colpendo diverse aree dell'Europa meridionale, costringendo migliaia di persone a lasciare le proprie abitazioni in Francia e Spagna. Secondo i dati satellitari del sistema europeo EFIS, il 2026 è finora il secondo anno con la maggiore superficie percorsa dal fuoco nell'Unione Europea dall'inizio delle rilevazioni 20 anni fa. La Banca Centrale Europea ha svelato i 10 progetti finalisti per la nuova serie di banconote in euro e ha aperto una consultazione pubblica che permetterà ai cittadini dell'area euro di contribuire alla scelta del disegno definitivo. È la prima riprogettazione completa delle banconote europee dalla loro introduzione nel 2002. Per questa edizione è tutto, appuntamento alla prossima!

0: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
1: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio. Dettagli ed esclusioni in negozi online.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl, vale davvero.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: speciale che puoi trovare quando vuoi qui su Radio Birichina. Fai partecipare anche le persone a cui tieni di più.
1: Buongiorno a Birichina, sono Dino, chiamo da Valparo in provincia di Belluno e vi ascolto in FM. Volevo fare una dedica a tutti gli amici di Birichina, visto che sto andando a funghi stamattina, è una bella giornata, e volevo sentire e dedicare a tutti gli amici Green Green Green Grady Tom Jones. Grazie mille, ci fate tanta compagnia e una buona giornata a tutti.

e un carissimo saluto a tutti gli amici di Radio Birichina. Grazie e buona giornata a tutti. Che sia una giornata di gioia per tutti quanti.

sono Alessandra, vi chiamo da Cassola in provincia di Vicenza. Vorrei fare una dedica oggi a mio papà e vorrei dedicargli una canzone di Aznavour, Io sono un istrione, perché gli piaceva tanto. Ciao papà.

0: andare sulla Luna non è poi così lontano. Il viaggio più lontano è quello all'interno di noi stessi. Qualunque sia la nostra direzione, buona estate. Da Radio Birichina.
1: Buongiorno Radio Birichina. Mi chiamo Seba, chiamo da Schio, provincia di Vicenza, e volevo dedicare a quel finto pittore di Giorgio Benetti Come un pittore dei Modà. Un saluto a tutti i birichini e buona giornata. Ciao, vi ascolto in streaming. Ciao.

0: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook Lenovo Ideapad Slim 3 AMD Ryzen 7 scontato del 25%, tuo a €559,25, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
1: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
2: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
1: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
2: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
1: È buonissima!
2: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
1: E per risotti cremosi?
2: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
3: Attenzione, prego! Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di €9,99. In negozio, app e sul sito. Berichina.
5: La gente vuole vederti stare bene, ma mai meglio di loro. A Radio Birichina l'invidia ha cambiato indirizzo. Berichina.
6: La mia estate ha il profumo dello yoga nei boschi, il silenzio di una piscina panoramica tra le montagne, il relax di una spa esclusiva e il gusto autentico dell'Alto Adige. Tutto questo è Winkler Hotels, nel cuore delle Dolomiti. Winkler Hotels. La mia vacanza inizia su winklerhotels.com. E la tua?
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
9: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
10: Perché Nova? Del gusto è la prova.
11: Un imprevisto con l'auto? Cobra Car Service è al tuo fianco con soccorso stradale leggero e pesante H24, servizio di accensione vettura e gestione pratica rottamazione. Operativi nella zona di Fiumicino e presso l'aeroporto di Fiumicino. Interveniamo in modo rapido e professionale per farti ripartire subito. Cobra Car Service, via delle Pinne 74, Fiumicino. Chiama il 393 916 6058. Cobra Car Service, affidabilità in movimento.
12: Allora amici all'ascolto, mi raccomando, c'è un modo incredibile per sentire tanto ma tanto meno dolore.
13: Il gel della BM Steel, due flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto a casa vostra a €38, chiamando,
12: ma solo per oggi, solo per oggi, chiamando lo 035 83 17 91.
7: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 55, 0423 736 55, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
14: Birichina. Sedico Bolbelluno, mi ascolto in FM. Oggi il mio compleanno, vorrei dedicarmi una canzone di Toto Cutugno, Se venisse. E niente, mi autodedico, visto che mi stocchi da richiedere, non sta qua, ma a me piace perché mi porta dei ricordi per le mie tante primavere. Oggi vado a aggiungermi un'altra. Ecco, grazie mille e buon lavoro a tutti voi. Buona giornata, fa una giornata bellissima, veramente bella. Temperatura e anche il resto, il cielo azzurro. Ciao, grazie ancora. Ciao ciao.

0: 393 7366770. Questo è il numero per fare le tue dediche su Radio Birichina. Chiama ora.
1: Ciao Radio Birichina, sono Alberto, chiamo da Jerez de la Frontera, Spagna, la terra del brandy, e da questa magnifica terra vorrei richiedere la canzone di Bertino Sborn, nostro grande conterraneo, Eterna Malattia. Grazie.
2: Dimmi

0: Secondo le statistiche, la musica è l'oggetto più rubato al mondo. Ma con Radio Birichina non serve rubarla, basta sceglierla, ascoltarla e condividerla con la tua famiglia o i tuoi amici. Perché Birichina è di tutti!
1: Ciao, sono Debora, vorrei dedicare mio cugino Manuel con tanto affetto da Venezia, Firenze e Santa Maria Novella di Pupo. Grazie!

Ciao a tutti, allora vorremmo chiedervi cuoricini dei Coma Cose per Maya e per Sebastiana. Vi ascoltiamo andando a Tarvisio in streaming.

0: chiedi le tue canzoni preferite a Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770.
1: Ciao Radio Birichina, sono Danilo Forzalunga, Veneto. Qui alla zona ranch sto irrigando il mais e come sempre ascolto Radio Birichina. E dedico mia moglie Diana, la signora del West, la dolcissima canzone di Sonny & Cher, Good You Baby. Grazie di cuore e vi voglio tanto bene. Siete fortissimi. Ciao, alla prossima.

0: I veri viaggiatori non sono persone ricche, ma curiose. Non sono alla ricerca di comodità, ma di novità e sorprese. Radio Birichina. No problem.
1: Ciao Radio Birichina, sono Roberto di Roverbella, provincia di Mantova. Vi ascolto per radio. Vorrei dedicare qualsiasi canzone di Michele Pecora al mio amico Luca e famiglia. Ciao, grazie e buon fine settimana a tutti. Grazie.

0: Radio Birichina.
1: Time. Ora. Sono le 12 e un minuto.
2: Birichina. Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
3: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia a mezza pensione presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
4: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
5: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
6: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
7: Perché Nova, del gusto è la prova.
8: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things
9: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
8: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
9: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
10: La mia estate ha il profumo dello yoga nei boschi, il silenzio di una piscina panoramica tra le montagne, il relax di una spa esclusiva e il gusto autentico dell'Alto Adige. Tutto questo è Winkler Hotels, nel cuore delle Dolomiti. Winkler Hotels. La mia vacanza inizia su winklerhotels.com. E la tua?
11: Con Reco Heat Italia hai fino all'80% di risparmio energetico a costo zero per condomini e aziende. L'impianto si ripaga con il risparmio in bolletta. Reco Heat Italia. Consulenza gratuita al 342 97 33 251.
1: Le notizie di Radio Birichina.
12: Una buona giornata da Mattia Venini. Nel catanese un tentativo di furto finisce a coltellate. A Ramacca un cinquantenne ha sorpreso un ladro a rubare in casa sua e dopo una violenta colluttazione lo ha ferito con un coltello. Dopo un tentativo di fuga l'intruso è stato rintracciato dai carabinieri. È ora in ospedale, piantonato dalle forze dell'ordine. Via i nuovi dazi degli Stati Uniti a oltre 60 partner commerciali, compresi tra il 10 e il 12,5%. Introdotti per contrastare il presunto lavoro forzato, coprono oltre il 99% del commercio americano. L'Unione Europea prende atto, la Cina si dice contraria, le guerre tariffarie non sono nell'interesse di nessuno. Guardiola dice no, non sarà il CT della nazionale italiana di calcio. Dopo giorni di riflessione, l'allenatore catalano ha declinato la proposta del direttore tecnico Maldini, ufficialmente per dedicarsi al riposo e alla famiglia. Ora il grande favorito per la panchina azzurra è Pirlo. Queste le breaking news di TG Com 24.
13: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
15: In Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo ora
0: Orange Friday. Tutto incluso a €238,80.
16: Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
17: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a €2,10. Lidl, vale davvero.

0: I veri viaggiatori non sono persone ricche, ma curiose. Non sono alla ricerca di comodità, ma di novità e sorprese. Radio Birichina. No problem.
1: Su Radio Birichina, il nuovo singolo di Cecilia La Rosa, Più forte di te.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
1: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
2: Hai problemi di vene varicose, vasi capillari, varici? Flebite, tromboflebite? Prova il gel della BM Steel. Toglie calore, toglie pesantezza, toglie rigidità. Tutto questo a 38 euro. Due flaconi da 250 grammi, 0,35, 83, 17, 91.
3: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
4: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
5: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
6: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
7: Aperto per ferie!
6: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Birichina. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
8: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800 651 651.
9: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Birichina.
10: Negli anni 60 non c'erano solo i Beatles e i Rolling Stones. Negli anni 60 in Italia si sono formati migliaia di complessi locali. Si faceva musica ovunque, in strada, sul palco, nelle università. Negli anni 60 la rivoluzione era ovunque. Radio Birichina ha raccolto tutte le immagini cult di quella stagione e le puoi rivedere cliccando su birichina.it nella sezione La Mattonella.
11: Con Recco Heat Italia hai l'80% di risparmio energetico a costo zero per condomini e aziende. Recco Heat Italia, consulenza gratuita al 342 97 33 251.
12: La partenza giusta? No problem, sveglia presto, una buona colazione e birichina. La mattina l'oro in bocca tutti i giorni dal lunedì al venerdì con Buongiorno Joe, dalle 5 alle 6 con Giovanni Zani. Dediche, richieste e telefonate in diretta. E dalle 6 alle 7 solo 60 e dintorni con Rosa, tutto il meglio dei magnifici anni 60. Per regalarti emozioni già dalle prime ore di un nuovo giorno. Parti anche tu con la canzone giusta. Che mattina con Birichina!

0: Buongiorno Radio Birichina, sono Mara dalle Macchie e vorrei richiedere Nonno Hollywood di Enrico Nigiotti e dedicarlo al gruppo Enrico Nigiotti Fan. Grazie, ciao Radio Birichina.
1: Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti fa bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa? E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che agli incroci ti suonava il clacson. Nonno mi hai lasciato dentro un mondo a pile,

0: lo so.
1: Se vuoi ascoltare la tua canzone, chiama subito al 393-7366-770 e scegli il tuo brano su Radio Birichina. 393-7366-770.

0: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
1: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
0: Brava Samira!
1: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
0: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
1: Riso Flora, non scuoce mai.
2: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown, solo a Movieland.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla!
5: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
3: Noi 1000!
5: A luglio con Skoda Summer 1000, Kami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Berichina. Non tornare mai indietro. Se Cenerentola si fosse voltata a prendere la scarpetta, non sarebbe mai diventata principessa. Radio Birichina. No problem.

0: Noleggiare è bene, con Jiffy conviene.
1: Martedì 18 agosto, Radio Birichina e Comune di Jesolo presentano Ieri, Oggi e Sempre, l'estate in musica con grandi ospiti: Orietta Berti, Rettore, Mauro Repetto, Maninni, Giampieretti, Kelly Joyce, Renzo dei Delfini e Consuelo. Ieri, Oggi e Sempre, martedì 18 agosto, dalle 21, Piazza Milano, Jesolo, ingresso libero.
2: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
3: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 7 30 01.
4: Dal nord fino a Roma e nel Lazio, Radio Birichina ti porta fino alla capitale. Sintonizzati sui 101.2 e 101.3 e continua ad ascoltare la tua radio preferita. Radio Birichina, sempre al tuo fianco, ovunque tu sia.

0: right for you to run.
1: Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht. Aha. Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht. Aha.
2: Hai una canzone nel cuore? Chiamaci ora 393-7366-770. Radio Birichina è qui per te. Richiedi il tuo brano preferito chiamando al 393-7366-770.
3: Ciao Birichina, sono Manuela, sono a Longarone e volevo autodedicarmi oggi la canzone di Lu Colombo, Maracaibo, perché oggi è una giornata splendida e mi autodedico questa, una di queste due canzoni, perché voglio passarmi una giornata, anche pomeriggio,

0: piena. Summer. Summer. Rinfresca la tua estate. Radio Birichina. No problem.
1: Ciao Birichina, sono Anna da Verona. Vorrei ascoltare Su di noi e dedicare a tutti i birichini e birichini in ascolto. Vi auguro una buona giornata e vi saluto. Ciao, un bacione.

mattina c'è una nuova residenza, gli ascolti in FM, mi piacerebbe ascoltare Cilentano. Ti ringrazio, buon pomeriggio, ciao ciao. Please and call in 9290.

0: Dai, fai sentire la tua voce. Richiedi la tua canzone al 393-7366-770. Radio Birichina ti ascolta e manda in onda il tuo brano. 393-7366-770. Radio Birichina richieste.
1: Ciao Birichina, sono Martin dal Perù, vivo a Padova, Campo d'Argeo, lavoro a Mazzanzago. Vorrei ascoltare Giuraseo Giuradore da Clash. E un saluto ai miei compagni di lavoro, Los Mariposos. Grazie mille.

0: Alessandro da Trieste. Volevamo dedicare la canzone Don Raffaele al nostro carissimo amico Ciro.
1: Io mi chiamo Pasquale Gaffiero e son brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gaffiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minacce, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papano, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimo caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanne fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore che Dio lo perdoni, in 30 rullotti ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se ha fatto le tre, volita spremuto, ho volito caffè.

ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compagni che chi stipendi e un ambo se segno a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello che al mazzi processo era vado più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe a gilet, grazie.

Qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà? Chi se so paticiente, ma chi se fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io voglio

Ciao Radio Birichina, siamo in colonna al dritto di Legnaro, c'è un cantiere, andiamo a senso alterno col semaforo. Ci puoi fare compagnia con una bella canzone che dica c'è una macchina da spostare? Grazie, sono Sabrina e siamo in direzione Padova verso casa Rosolina. Vi ascoltiamo dalla radio.

0: Radio Birichina.
1: Time. Ora. Sono le 12 e 59 minuti. Birichina.
2: Siamo chiusi per ferie. Riapriamo a settembre.
3: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
4: Aperto per ferie!
3: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Birichina. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
5: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800 651 651.
6: Il tetto tiene ancora.
7: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329 704 3343, via del Grano 3A, Treseleghe, Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
8: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
9: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
10: Perché Nova, del gusto è la prova.
11: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
12: Amore, piccolo problema.
11: Che succede?
12: Il volo parte tra un'ora e io sto ancora cercando parcheggio a Fiumicino.
11: Ma allora chiama Parking Blu. Con Parking Blu parcheggi vicino all'aeroporto, chiavi in mano e partiamo senza stress. Se partiamo da Fiumicino e rientriamo a Ciampino, l'auto ci aspetta lì.
12: Quando andiamo al mare a Focene, basta giri infiniti per trovare posto. Parking Blu, via delle Pinne 74, Fiumicino. 06 99 70 59 98. 06 99 70 59 98.
13: Con Recco Heat Italia hai l'80% di risparmio energetico a costo zero per condomini e aziende. Recco Heat Italia. Consulenza gratuita al 342 97 33 251.
0: Birichina.
7: Dentro ogni persona anziana c'è una persona più giovane che si sta chiedendo cosa diamine sia successo. Con Radio Birichina sei giovane per sempre.
1: Le notizie di Radio Birichina.
14: Buongiorno, non si ferma l'ondata di incendi tra Francia e Spagna. L'ultimo incendio a Cap Ferret in territorio francese, centinaia di persone in fuga via mare, sono già andati in fumo 8.700 ettari di territorio. Nuova stretta contro i minorenni che delinquono, una misura volta in particolare per contrastare il fenomeno delle baby gang dei Maranza. Il videomessaggio della presidente Giorgia Meloni sul decreto di legge che cambia le regole sull'imputabilità dei minori.
15: Chi aggredisce, chi rapina, chi devasta deve pagare sempre, anche se ha 15 o 16 anni. Arresto per i minorenni sorpresi con un'arma, norme severe contro la diffusione dei coltelli, pene più dure per i danneggiamenti di gruppo. E oggi un passo ulteriore. Il nostro ordinamento prevede, attualmente, che un minore tra i 14 e i 18 anni risponda del reato solo se un giudice accerta che fosse capace di intendere e di volere. Con questo provvedimento quella capacità si presume sempre, significa che si potrà ancora dimostrare il contrario davanti a un giudice, ma il punto di partenza cambia. Prima si presumeva l'incapacità, oggi si presume la responsabilità.
14: Arriva il primo vero esodo estivo. L'ANAS ha predisposto un piano di sicurezza. In questo weekend saranno 27 milioni di veicoli in viaggio su strade e autostrade italiane. Per limitare i disagi è stato sospeso l'83% dei cantieri. Per questo flash era l'ultima notizia. A risentirci più tardi.
16: Con Radio Birichina la musica non si ferma mai. Se vuoi una canzone speciale, chiamaci al 393-7366-770 e la tua musica sarà subito in onda. Fai partire la tua richiesta musicale ora. Chiamaci al 393-7366-770.
0: Birichina.
17: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
18: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
0: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
6: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio. Dettagli ed esclusioni in negozi online.

0: tua canzone. Ti aspetta su Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770 e raccontaci quale brano vuoi sentire. 393-7366-770 e sarai subito in onda su Radio Birichina.
1: Ciao Radio Birichina, vorrei dedicare Tomorrow degli Europe a Massimiliano da parte di Federico e Simone. Ciao!

C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.

0: Noleggiare è bene, con Jiffy conviene.
1: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
2: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia a mezza pensione presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
3: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
4: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
6: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
7: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Birichina vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
2: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Ogni momento è giusto per ascoltare la tua canzone preferita. Fallo subito chiamando al 393-7366-770. Siamo qui per accontentare le tue richieste. 393-7366-770 e sarai subito in onda su Radio Birichina.
1: Ciao Radio Birichina, sono Stefano, chiamo da Reggio Emilia. Vorrei, se possibile, sentire Comancero, o se no, se non si può, il mondo dei bambini, se non mi sbaglio. Ecco, va bene? Grazie.

0: D'inverno non vedete l'ora che arrivi l'estate. D'estate avete paura che torni l'inverno. E per questo non vi stancate mai di rincorrere il posto dove non siete, dove è sempre estate. Radio Birichina, no problem.
1: Ciao Radio Birichina, sono Paola di Fossalta di Portogruaro. Se è possibile ascoltare Una faccia pulita di Claudio Baglioni, che lo ascoltavo sempre da bambina, ragazzina, mi piace tanto. Io ascolto in FM. Ciao, buona giornata. Sì.

0: Stai pensando ad una bella canzone che non senti da tanto tempo? Chiama subito al 393-7366-770 e Radio Birichina te la farà ascoltare subito. 393-7366-770. Radio Birichina richieste. Birichina.
1: Aggiungi un tanto di gusto in più.
2: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
3: E l'acqua va giù con Waterstick.
2: Water.

0: caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Martedì 18 agosto, Radio Birichina e Comune di Jesolo presentano Ieri, Oggi e Sempre. L'estate in musica con grandi ospiti: Orietta Berti, Rettore, Mauro Repetto, Maninni, Giampieretti, Kelly Joyce, Renzo dei Delfini e Consuelo. Ieri, Oggi e Sempre, martedì 18 agosto, dalle 21, Piazza Milano, Jesolo, ingresso libero.
2: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizi a pagare nel 2027. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
3: Gioca con Radio Birichina anche sul canale di Telegram. Unisciti al gruppo e sarai avvisato in tempo reale con una notifica al tuo smartphone, al tuo tablet o al tuo PC. Ogni giorno tantissimi premi esclusivi solo per gli ascoltatori di Radio Birichina.
4: Radio Birichina ti accompagna ovunque tu vada. Ci trovi anche a Roma e nel Lazio sulle frequenze 101.2 e 101.3. Quando ti sposti, porta con te la tua musica preferita. Radio Birichina, no problem, fino alla capitale.

0: Se vuoi ascoltare la tua canzone preferita, è facile. Chiamaci ora al 393-7366-770 e metti in onda il tuo brano su Radio Birichina. 393-7366-770. Radio Birichina richieste.
1: Ciao Radio Birichina, io sono Celeste.
2: E io sono Gaia.
1: Veniamo da Ferrara, ascoltiamo in FM. Vorremmo ascoltare una canzone che si intitola La testa gira di Fred De Palma. Amici.

0: 393 7366 770.
1: Ciao Radio Birichina, sono Filippo, vi ascolto da Caluri in provincia di Verona e vi ascolto in FM. Oggi mi piacerebbe sentire Ci sono anch'io di Max Pezzali e buona giornata a tutti. Ciao!
2: Io

Radio Birichina ti ascolta. Chiama ora al 393-7366-770 e ascolta la canzone che desideri. 393-7366-770. Radio Birichina richieste.

0: Non c'è niente di meglio di una canzone che ami. Chiama Radio Birichina al 393-7366-770 per riascoltarla subito.
1: Ciao, vengo da Vicenza, ascolto in FM, vorrei ascoltare Destra e Sinistra di Giorgio Gaber.

0: Basta.
1: Radio Birichina.
2: Time.
3: Ora.
4: Sono le 14 e 0 minuti.
1: Birichina.
5: La mia estate ha il profumo dello yoga nei boschi, il silenzio di una piscina panoramica tra le montagne, il relax di una spa esclusiva e il gusto autentico dell'Alto Adige. Tutto questo è Winkler Hotels, nel cuore delle Dolomiti. Winkler Hotels, la mia vacanza inizia su winklerhotels.com. E la tua?
6: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
7: Con Radio Birichina una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
8: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
9: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
10: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata. Interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Trebaseleghe, Padova, e su nicopertutto.it. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto. Scopri One Sweep 90 di InOnce, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. InOnce è un brand del gruppo Eureka SPA.
11: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
12: Spettacoli, mostre, eventi. Radio Birichina ti informa.
13: Buon pomeriggio, prosegue a Rivini Lago in provincia di Treviso la 22esima edizione di Lago Film Festival, festival di cinema indipendente. Stasera arriva Viv Li, la giovane regista, nuova protagonista assoluta del cinema cinese. Il suo sarà uno spettacolo di stand-up comedy che mescola ironia, linguaggio digitale e osservazione del presente. Da oggi al 15 agosto Arcella Bella amplia la proposta sportiva perché è arrivato il boulder, una parete di arrampicata di 16 metri all'interno di Parco Milkovic, aperta ogni sera dalle 17.30 alle 23.30. Sarà accessibile agli appassionati ma anche a chi vuole provare per la prima volta. Programma completo e aggiornamenti sul festival su arcellabella.com. Il Festival Letteratura di Mantova celebra 30 anni e pubblica online il programma dell'edizione 2026 in programma dal 9 al 13 settembre. 5 giornate di incontri, percorsi e iniziative diffuse che porteranno in città protagonisti di letteratura, giornalismo, scienza, musica e pensiero contemporaneo. È tutto, grazie per l'ascolto.
14: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
16: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
0: La tua estate continua da Decathlon. Scopri il SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10€. Lidl, vale davvero.

0: Richiedi la tua canzone adesso sulla tua radio preferita. Radio Birichina vi risponde al 393-7366-770. 393-7366-770.
1: Buongiorno Radio Birichina, buongiorno a tutti e buon venerdì. Sono Manuel dalla provincia di Varese, ti ascolto in FM. Volevo ascoltare la canzone dei Gemelli Diversi, Fotoricordo. La dedico allo staff. Ciao, buona serata anche.

C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
2: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione, presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
3: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
4: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
5: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
6: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Radio Birichina è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
7: Con Recco Heat Italia hai l'80% di risparmio energetico a costo zero per condomini e aziende. Recco Heat Italia. Consulenza gratuita al 342 97 33 251.
8: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: comodo e richiedi una bella canzone a Radio Birichina. Chiamaci al 393 7366 770 e lascia il tuo messaggio.
1: Buongiorno Birichina, Andrea dalla provincia di Bologna. Oggi vi porto il mitico Edwin Starr con la sua Jet a Whirlpool.

Ciao Birichina, sono Betty di Vittorio Veneto. Volevo dedicare a Diego la canzone del banco mutuo soccorso Moby Dick. Ciao!

0: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30 euro. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.
1: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla!
6: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
4: Noi 1000!
6: A luglio con Skoda Summer 1000, Kami che Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Berichina.
7: Ogni giorno è davvero un altro giro di giostra. Radio Birichina, da noi è un altro giro di musica.
8: Berichina. Martedì 18 agosto, Radio Birichina e Comune di Jesolo presentano Ieri, Oggi e Sempre, l'estate in musica con grandi ospiti: Orietta Berti, Rettore, Mauro Repetto, Maninni, Giampieretti, Kelly Joyce, Renzo dei Delfini e Consuelo. Ieri, Oggi e Sempre, martedì 18 agosto, dalle 21, Piazza Milano, Jesolo, ingresso libero.
9: Amore, piccolo problema.
10: Che succede?
9: Il volo parte tra un'ora e io sto ancora cercando parcheggio a Fiumicino.
10: Ma allora chiama Parking Blu. Con Parking Blu, parcheggi vicino all'aeroporto, chiavi in mano e partiamo senza stress. Se partiamo da Fiumicino e rientriamo a Ciampino, l'auto ci aspetta lì.
9: Quando andiamo al mare a Focene, basta giri infiniti per trovare posto. Parking Blu, via delle Pinne 74, Fiumicino. 06 99 70 59 98 06 99 70 59 98
11: Moderna, dinamica, casalinga, manager, mamma, in ogni caso sempre più bella. Bella, lo storico mensile rivolto a donne interessate all'attualità. Bella è vetrina di moda, beauty, viaggi e cucina e ancora appuntamenti con arte, musica e cinema. Bella è in edicola.
12: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 66 55 0423 73 66 55 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
13: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.

Ciao Radio Birichina, chiamo da Grezzana, sono Erika, vi ascolto in FM e chiedo gentilmente una canzone a vostra scelta di Michael Jackson. Ciao, la dedico a tutti i birichini.

0: Radio Birichina, no problem!
1: Bentrovati amici di Radio Birichina, sono Monica Morgan e sono qui per invitarvi ad una bellissima vacanza insieme, una vacanza da sogno con noi di Radio Birichina a bordo della MSC Meraviglia. Sono disponibili, pensate un po', ben 8 nuove cabine esterne con balcone, quindi se ancora non avete prenotato abbiamo gli ultimissimi posti a vostra disposizione. Il costo è di 1.465 euro a persona, tutto compreso. Andiamo in viaggio dall'11 al 18 ottobre 2026, passiamo da Livorno, Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli. Con noi a bordo Roberto di Birichina, Michele, Mal, Drupi, Los Locos e tantissimi altri artisti. Direzione tecnica, prima rete viaggi e vacanze di Padova. Per informazioni chiamateci in orario ufficio allo 0423 7367. Fate presto perché sono le ultimissime 8 nuove cabine esterne. 0423 7367.

Mi chiamo Daniele, chiamo da Pieve Bogliana e volevo dedicare una canzone, Una vita in vacanza, a tutti i miei colleghi di lavoro. Grazie, siete fantastici, vi ascolto tutti i giorni in streaming. Grazie Radio Birichina.

0: C'è solo una radio dove la tua canzone arriva subito. Radio Birichina. Chiama al 393-7366-770. 393-7366-770 e lascia il tuo messaggio in segreteria telefonica.
1: Ciao Radio Birichina, sono Domenico, chiamo la provincia di Verona, vi sto ascoltando in FM. Vorrei dedicare a mia amica Giulia, Roberta, Emanuele, Agatha di Minerve, uno dei mostri di Ricky Shane. Grazie Birichina, alla prossima, ciao.

0: Radio Birichina, dove la musica è di casa. Chiedi la tua canzone al 393-7366-770, 393-7366-770 e lascia il tuo messaggio in segreteria telefonica.
1: Ciao Radio Birichina, sono Marino dalla provincia di Padova. Vorrei dedicare ai meccanici di fiducia, Emanuele e tutti i suoi colleghi, la canzone di Gino Paoli, Sapore di Sale.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
2: Con Radio Birichina una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
3: Ehi tu, sì, proprio tu che stai ascoltando Radio Birichina. Negli anni 60-70 ti divertivi a ballare. Conservi ancora le foto nel cassetto? Inviale a noi di Radio Birichina. Saranno pubblicate subito sul nostro sito, nella sezione La Mattonella.
4: Radio Birichina non ti lascia mai solo. Anche a Roma e nel Lazio, sulle frequenze 101.2 e 101.3. Parti da casa, viaggia tranquillo e porta la tua radio del cuore sempre con te. Radio Birichina, ovunque tu vada.

0: Vuoi essere anche tu una voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800 651 651.
1: L'appuntamento di oggi è dedicato al mondo della pasticceria, con la pasticceria San Michele e con il titolare Michele Giorgio Pulito.
2: È un'attività di famiglia. Dal 2018 ho iniziato poi a gestire i social. Grazie ai social siamo riusciti a farci conoscere e da lì poi siamo riusciti a strutturarci come un'azienda a tutti gli effetti. Quindi abbiamo ristrutturato la nostra attività, abbiamo aperto il nostro laboratorio di pasticceria artigianale, forniamo diversi bar e pasticcerie e abbiamo il nostro e-commerce per le spedizioni in tutta Italia.
1: Come riuscite a valorizzare quelli che sono i vostri prodotti?
2: Il nostro punto forte, secondo me, è lo storytelling che facciamo sui nostri prodotti. Cioè noi, essendo anche una realtà giovane, fatta di giovani, ho 27 anni, raccontiamo cosa c'è dietro ogni prodotto. Quindi secondo me questa cosa qui arriva molto al cliente finale, che riesce ad apprezzare sia il prodotto che tutto il lavoro che c'è dietro, che molto spesso non viene visto e quindi viene un po' svalutato, ancora per un po'.
3: L'intervista completa è disponibile sul sito classe1.it alla sezione podcast.
0: Quella che hai ascoltato è una delle mille voci del territorio. Vuoi far sentire anche la tua? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800 651 651.
4: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
5: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio, dettagli ed esclusioni, negozi online.
6: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Birichina, i grani di Radio Birichina, la bella musica tira fuori le unghie.
8: Da Venezia,
9: graffia per voi,
8: Andy Mancuso.

0: concerto con i Graffi di Radio Birichina. I Graffi ritorneranno stasera alle 18.30. Seio, ti senti un DJ? Vuoi graffiare anche tu su Radio Birichina? Inviaci il tuo mixato di massimo 6 minuti con la musica di ieri e di oggi alla nostra mail birichina@birichina.it. Birichina.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
2: Sensitive, oltre la carta casa.
3: Martedì 18 agosto, Radio Birichina e Comune di Jesolo presentano Ieri, Oggi e Sempre, l'estate in musica con grandi ospiti: Orietta Berti, Rettore, Mauro Repetto, Maninni, Giampieretti, Kelly Joyce, Renzo dei Delfini e Consuelo. Ieri, Oggi e Sempre, martedì 18 agosto, dalle 21, Piazza Milano, Jesolo, ingresso libero.
4: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine e inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
5: Con Reco It Italia hai fino all'80% di risparmio energetico a costo zero per condomini e aziende. L'impianto si ripaga con il risparmio in bolletta. Reco It Italia. Consulenza gratuita al 342 97 33 251.
6: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
7: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione, presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere, a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
8: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
9: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
10: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
11: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso? Senti qua.

Ciao Radio Birichina, sono Gian Maria, chiamo da Offanengo, in provincia di Cremona e vi ascolto in FM. Oggi vorrei ascoltare Se io fossi un angelo di Lucio Dalla. Ciao a tutti!

Vuoi sentire la tua canzone preferita? Fai subito la tua richiesta a Radio Birichina. Chiama al 393-7366-770. 393-7366-770. Radio Birichina Richieste.

0: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
1: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food. Berichina.
3: Accetta le persone così come sono, ma mettile nel posto che meritano. Radio Berichina, pillole di saggezza. Berichina.
4: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
5: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
6: Aperto per ferie!
5: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Birichina. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
7: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
8: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
9: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia a mezza pensione presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
10: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
11: Ma va! Sono andata da Ivan Team.
12: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
13: Unisciti al canale Telegram di Radio Birichina per restare sempre informato sulle ultime novità musicali e non solo. Segui il gruppo Telegram di Radio Birichina. Giochi, curiosità e tanto altro ti aspettano.

Su Radio Birichina sei tu a scegliere la musica. Chiama ora al 393-7366-770. 393-7366-770 e richiedi la

393-7366-770. 393-7366-770 è il numero di Radio Birichina. Chiamaci adesso e richiedi una canzone. Sarai in onda subito.

Ciao, sono Rocco, chiamo dalla provincia di Milano. Vorrei ascoltare la canzone di Creep, Now the Flash Oxygen, una canzone anni 70, che ascolto in FM. Grazie.

Ciao Birghiri, io vi scrivo dal Giro delle Valghe a Caltrano e niente, volevo chiedervi di dedicare una canzone alla mia titolare di lavoro, dato che vi ascoltiamo sempre shakerando.

radio di chi ha sempre una canzone in testa è Radio Birichina. Se ti chiedono che radio ascolti, rispondi che la tua radio è Birichina. Di giorno, di notte, sempre.

0: Radio Birichina.
1: Time. Ora. Sono le 16 e 0 minuti.
2: Birichina. La mia estate ha il profumo dello yoga nei boschi, il silenzio di una piscina panoramica tra le montagne, il relax di una spa esclusiva e il gusto autentico dell'Alto Adige. Tutto questo è Winkler Hotels, nel cuore delle Dolomiti. Winkler Hotels. La mia vacanza inizia su winklerhotels.com. E la tua?
3: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
4: Martedì 18 agosto, Radio Birichina e Comune di Jesolo presentano Ieri, Oggi e Sempre. L'estate in musica con grandi ospiti: Orietta Berti, Mauro Repetto, Maninni, Giampieretti, Kelly Joyce, Renzo dei Delfini e Consuelo. Ieri, Oggi e Sempre, martedì 18 agosto, dalle 21, Piazza Milano, Jesolo, ingresso libero.
5: Ogni stagione ha il suo fascino. Ma gli anni 60 continuano a esercitare una grande influenza. Se anche tu negli anni 60 eri un cantante, un musicista, inviaci le foto a mattonella@birichina.it. Saranno pubblicate sul sito di Radio Birichina.
6: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professor Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dent di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800-609-192. Brianza Dent, il tuo sorriso in mani sicure.
7: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.

0: Radio Birichina Traffico.
1: Buon pomeriggio, ci sono le notizie di viabilità. Sulla 1 Milano-Napoli, direzione Napoli, coda tra Casal Pusterlengo e Basso Lodigiano, questo per un incendio. Sulla 4 Milano-Brescia, in direzione Torino, coda tra Castegnato e Rovato per un incidente. Sulla 24 Roma-Teramo, code a tratti tra il bivio a 24 tangenziale est di Roma e l'inizio complanare per traffico intenso. È tutto.
2: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
4: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla! Scialla,
6: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
4: Noi 1000!
6: A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Lidl, anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro, in promo 3x2, a 2,10 euro. Lidl, vale davvero.

Ciao Birichini, siamo quattro ragazze, siamo in autostrada e stiamo andando al Festival Alta Felicità e volevamo ascoltare Cobra, Donatella Rettore. Ciao!

0: 393-7366-770. Telefona a Radio Birichina per le tue richieste. Tutta la tua musica preferita subito in onda.
1: Ciao Radio Birichina, sono Katia, vi ascolto sempre in FM della provincia di Vicenza. Oggi vorrei dedicare sempre a mia sorella Laura, che è il mio grande tesoro, la canzone di Laura Pausini e James Blunt, Primavera in anticipo. Un saluto naturalmente a tutti i birichini. Grazie e buona giornata a tutti.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive, oltre la carta casa.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
3: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
4: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione, presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
5: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
6: Se cerchi dolcezza
7: o se preferisci un gusto più deciso,
6: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
7: Sono entrambi buonissimi.
6: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
8: Vuoi abbattere drasticamente le spese energetiche fino all'80% a costo zero in condominio o azienda? Chiama Reco IT Italia al 342 97 33 251. L'impianto si paga da solo, con i soldi che risparmi in bolletta da 3 a 7 anni. Per una consulenza gratuita, chiama Reco IT Italia al 342 97 33 251. 342 97 33 251.
9: Il tetto tiene ancora?
10: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
11: Unisciti al canale Telegram di Radio Birichina per restare sempre informato sulle ultime novità musicali e non solo. Segui il gruppo Telegram di Radio Birichina. Giochi, curiosità e tanto altro ti aspettano.
12: La tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Radio Birichina, no problem.
1: Bentrovati su Radio Birichina, buon pomeriggio da Rosa e buon pomeriggio anche ad Antonio Poli di Amel Medical.
2: Anche oggi siamo qua a parlare di dolori. Amel Medical dal 1959 produce dei dispositivi altamente professionali a livello domiciliare, appunto, che vanno e servono per contrastare tutti i tipi di dolori. Che tipo in particolar modo? Parliamo di artrosi in tutte le sue forme, parliamo di artrite in tutte le sue forme o artrite reumatoide. In questo caso parliamo di artrosi all'anca, coxartrosi o artrosi al ginocchio, gonartrosi. Sono due patologie che vanno a colpire tantissime persone. Se volete riprendere la vostra vita in mano, voi chiamateci, che noi con il nostro dispositivo abbiamo la soluzione per contrastare in maniera decisiva i vostri dolori. 800 80 20 40. Chiamando questo numero qua, voi avete la possibilità di avere a casa i nostri dispositivi e di provarli sui vostri dolori. Perché provarli? Perché è importante, prima di mettere mano al portafoglio, capire se realmente è efficace sul vostro dolore. Solo provandoli lo potete capire e noi ve li mettiamo a disposizione gratis. 800 80 20 40, che è un dispositivo medico, per cui avrete la possibilità di poterlo detrarre dalla dichiarazione dei redditi, perché è un dispositivo medico, si detrae il 19%. 800 80 20 40.
1: Vi ricordiamo che gli apparecchi di Amel Medical sono gli stessi che trovate anche nei centri medici e nelle cliniche specializzate. Ad oggi oltre 20.000 persone hanno già acquistato gli apparecchi di Amel Medical, riducendo così le sedute dai fisioterapista, eccetera, eccetera. Quindi vale la pena
2: per tutta la famiglia. Perché quando ce l'abbiamo in casa, magari capita che il figlio ha un incidente sul lavoro, prende uno strappo muscolare, al colpo della strega, la moglie, cioè è un dispositivo che serve per tutta la famiglia, perché dolori, strappi muscolari, per provarlo gratis 800 80 20 40,
1: oppure visitate il sito amelmedical.com. anche lì tante informazioni per voi. Vi consigliamo comunque di chiamare sempre, perché Amel Medical cosa fa? Arriva a casa vostra, vi fa provare, vi fa fare la prova gratuita sul dolore e poi deciderete voi cosa fare. 800 80 20 40. Grazie Antonio.
2: Grazie a voi tutti, ciao.

0: Hai una canzone in testa che vuoi sentire su Radio Birichina? Falla suonare subito. Invia la tua richiesta musicale chiamando al 393-7366-770 e ascolta il tuo brano preferito in diretta. Non c'è niente di meglio che ascoltare la musica che ami proprio quando vuoi. Birichina.
1: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30 euro. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
3: Aggiungi un tanto di gusto in più.
4: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
3: E l'acqua va giù con Waterstick. Con Waterstick.
4: Waterstick dall'Angelica.
5: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquilli.
6: Birichina.
7: Sii gentile con le vecchie versioni di te stesso, quelle che non conoscevano quello che sei ora. Radio Birichina, il cambiamento che cresce.
8: Birichina.
9: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
10: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione, presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro. Persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
11: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sic con gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
12: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sic con gusto Nova? Senti qua.
13: Perché Nova del gusto.
14: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso.
15: Shape of Things the Car!
16: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
14: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
16: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
17: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
18: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 66 55 0423 73 66 55 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
19: Vuoi ridurre le spese energetiche fino all'80% a costo zero per il tuo condominio o la tua azienda? Con Reco Heat Italia l'impianto si ripaga con il risparmio in bolletta da 3 a 7 anni. Reco Heat Italia. Consulenza gratuita al 342 97 33 251. 342 97 33 251.

0: chiedi la tua canzone a Radio Birichina. Chiama il 393-7366-770.
1: Ciao Radio Birichina, sono Roberto e ti chiamo da Roma. Vi ascolto su FM e vorrei ascoltare di Simona Molinari, Sola me ne va per la città. Un saluto a tutti.

0: perché ti sento sulla pelle delle mani di qualcuno che ti toccherà domani.
1: Un buon fine settimana e vorrei dedicare a due miei carissimi amici Mary e Gianfranco, in ascolto in FM dalla capitale, il brano di Gigi Finizio, Fammi riprovare. Yeah.

Ciao Radio Birichina, sono Teresa della provincia di Venezia. Vorrei ascoltare Yesterday dei Beatles. Grazie, molto gentili. Ciao.

Ciao Radio Birichina, sono Alexandra, vi chiamo da Roma e vi ascolto su FM. La canzone che vorrei ascoltare oggi è Fuoco di Paglia. Un saluto a tutti i birichini. Forse

0: con Radio Birichina la musica non si ferma mai. Se vuoi una canzone speciale, chiamaci al 393-7366-770 e la tua musica sarà subito in onda. Fai partire la tua richiesta musicale ora. Chiamaci al 393-7366-770.
1: Ciao Birichina, sono Walter di Trecenta. Rovigo, mi ascolto sempre in FM, mi piacerebbe ascoltare la canzone di Adriano Celentano, Il Forestiero. Grazie, un saluto a tutti i birichini in ascolto, grazie.

0: Radio Birichina.
1: Time. Ora. Sono le 17 e 2 minuti.
2: Birichina. Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
3: Con Radio Birichina, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
4: Negli Stosa Store diretti aziendali sono arrivati i saldi estivi. La qualità Stosa non è mai stata così conveniente. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine e inizia a pagare da gennaio 2027. Un'occasione unica per acquistare la cucina che vuoi alle migliori condizioni, solo nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
5: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel. Da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
6: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro. Non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

0: Le notizie di Radio Birichina.
1: C'è un aggiornamento dell'informazione. In redazione Mauro Baldan, varata una nuova proposta per il contrasto della criminalità minorile. Il testo prevede che cambino le regole sull'imputabilità dei minorenni a partire da 14 anni. Finora il giudice doveva accertare caso per caso se il minorenne fosse capace di intendere o di volere, mentre con il disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri viene invertito l'onere della prova. Strattonati ma anche chiusi nel bagno al buio, protagonisti involontari ancora i bambini. Nell'Anconetano tra i 3 e i 6 anni venivano umiliati da maestre che avrebbero dovuto proteggerli. Ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di 2 educatrici di una scuola di infanzia. Sono accusate di maltrattamenti e abbandono di minori. Pep Guardiola, vincitore di 3 UEFA Champions League, ha declinato l'offerta di diventare il nuovo commissario tecnico della Nazionale di Calcio Italiana, una proposta fattagli dal direttore tecnico Paolo Maldini e dall'advisor Leonardo. L'allenatore catalano lo ha comunicato a entrambi la notte scorsa. Pur dicendosi lusingato, ha ribadito la volontà di volersi prendere del tempo per sé e la sua famiglia dopo l'addio anticipato alla Manchester City. È tutto.
0: 393-7366-770 393-7366-770 è il numero di Radio Birichina. Chiamaci adesso e richiedi una canzone. Sarai in onda subito.
2: Birichina. Aggiungi un tanto di gusto in più.
3: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
2: E l'acqua va giù. L'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
3: Waterstick, dall'Angelica.
4: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
5: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
4: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
5: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia.
4: È buonissima!
5: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
4: E per risotti cremosi?
5: Anche con Riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl, vale davvero.

0: E la Betty, buongiorno Betty.
1: Ciao Roberto, ciao a tutti.
0: Lo sapevi che Wes per anni è vissuto a Roma? Lo sapevi?
1: No, che fosse vissuto a Roma no. Che era qua in Italia sì.
0: E che è venuto tante volte a trovarci negli spettacoli di Radio Birichina, anche questo lo sapevi, vero?
1: Certo, sì. Me lo ricordo volentieri.
0: Bene, bene, bene. Amici, ovunque vi troviate, un ciao da Roberto, viva Birichina! Oltre 1 milione di persone ogni giorno ascoltano Radio Birichina, questa grande famiglia formata ormai dal nord al sud, dall'est all'ovest, via in tutti i lati si accende la radio, si ascolta Birichina. Che bello, che bello, anche perché noi suoniamo tutte le canzoni che vi piacciono, quindi faremo il possibile per accontentarvi sempre. Detto questo, vi ricordiamo che il 1° di agosto avremo verso le 11:30 del mattino in radio Amedeo Minghi, e dopo lui sarà in concerto a San Floriano. Quindi 1° agosto, sabato 1° agosto, al mattino Amedeo Minghi in radio e poi la sera in concerto a San Floriano. Per informazioni chiamate Sergio al 336 50 22 04 per avere i biglietti e per trovare un posto per vedere questo grande concerto di questo grande artista, amico di Radio Birichina da tanti anni. Bene, detto questo, la prima perla di Riccardo Del Turco, 1966, figlio unico. E poi abbiamo Santana con Rob Thomas, pezzo del 2000, e la sua meravigliosa Smooth su Radio Birichina come perla oggi. Da Roberto.

0: queste erano le perle di Roberto. Le perle di Roberto. Due gioielli purissimi di musica. Vuoi scoprire le prossime? Resta su Radio Birichina.
1: Estate Birichina. Oh yeah.
2: Ciao Radio Birichina, allora sono in macchina col mio amico Diego e gli voglio dedicare una canzone strepitosa del suo cantante preferito, Lucio Battisti, Giardini di Marzo. Ci ascoltiamo in FM da Roma, ciao a tutti.

0: 333-66-770.
1: Buongiorno Radio Birichina, buongiorno a tutti, da Maurizio e Cristina. Non sapere se era possibile ascoltare Volgere da Spalo di Luca Gaudiano, che ha una voce straordinaria. Grazie, buona giornata a tutti.
2: Ho dormito un tot.

0: vuoi ascoltare? È il momento di richiederla su Radio Birichina 393-7366-770. Chiamaci e ascolta la tua canzone preferita. Radio Birichina, la tua musica, la tua radio. Birichina.
1: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
1: Ah, e allora scialla.
3: Scialla, scialla.
1: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: In Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a 238,80€. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10€. Lidl, vale davvero. Birichina.
7: Mia madre diceva sempre: invecchiando migliori, se non sei una banana. Radio Birichina non invecchia mai. Birichina.
8: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
9: Sensitive, oltre la carta casa.

0: Noleggiare è bene, con Jiffy conviene.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Lo sapevi che sul sito di Radio Birichina puoi rivedere tutte le foto e scoprire le curiosità sui gruppi locali degli anni 60? Clicca nella sezione La Mattonella e ritorna indietro nel tempo con noi. Radio Birichina, no problem.
3: Il fallo del mattone.
4: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.

0: Buongiorno, sono Valeria di Noale. Oggi mi piacerebbe ascoltare Era già tutto previsto di Cocciante. Grazie, ciao.
1: Era già tutto previsto.

Ciao Corrado, provincia di Venezia, vi ascolto in FM e vorrei dedicare, visto che è venerdì, la canzone Honky Tonky Crying Blues. Thank you e buon weekend a tutti. Ciao, un abbraccio, ciao.

cari amici di Radio Birichina, sono Monica Morgan e sono qui per invitarvi a vivere un magico weekend d'avvento con Radio Birichina. Dal 27 al 29 di novembre 2026 venite con noi a scoprire i mercatini di Natale a Lubiana e Nova Gorica, visita al lago di Bled, tappa al casinò e serata di musica e divertimento con noi di Radio Birichina. Solo 449 euro a persona in hotel 4 stelle. Prenota entro il 31 agosto chiamandolo 0423 7367 0423 7367.

Ciao Birichini, sono Rita Davaleggio sul Mincio in provincia di Verona. Vorrei ascoltare gentilmente la canzone Stagione dei Nomadi e dedicarla a mio marito Daniele. Buona giornata a tutti.

0: Sei pronto ad ascoltare la tua canzone preferita? Chiama subito al 393-7366-770 e richiedi il brano che vuoi sentire su Radio Birichina. La tua musica, in diretta, proprio quando la vuoi tu.
1: Ciao Radio Birichina, sono Monica da Udine. Vorrei chiedere se fosse possibile ascoltare una canzone di Zucchero, Per colpa di chi, per dedicarla alla mia splendida famiglia e soprattutto a mia mamma e mio papà, che sono lontani in questo momento e che li aspetto che ritornino presto.

0: La musica su misura per te. Su Radio Birichina la tua canzone arriva in un attimo. Richiedila chiamando al 393-7366-770.
1: Radio Birichina.
2: Time. Ora. Sono le 18 e un minuto.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
2: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione, presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
3: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
4: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine. E inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.

0: Le notizie di Radio Birichina.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Trump e Zelensky si incontreranno martedì prossimo a Washington. Notizia dell'incontro già data nelle scorse ore da fonti ucraine, riferendo che Zelensky la prossima settimana sarà negli Stati Uniti per i funerali del senatore Lindsey Graham. Su strade e autostrade, fine settimana da Bollino Rosso in concomitanza con il primo esodo estivo. Si prevede saranno 27 milioni i veicoli in viaggio. ANAS sospende fino a settembre l'83% dei cantieri sulla rete. Alle 21 termina intanto lo sciopero di 24 ore delle ferrovie. Chiudiamo con il calcio. Dopo il no di Pep Guardiola, prende quota la candidatura di Andrea Pirlo per la panchina della nazionale. Il tecnico spagnolo, comunque onorato e tentato dalla proposta, conferma la volontà di dedicarsi a riposo e famiglia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
3: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio, dettagli ed esclusioni in negozi online.
4: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
5: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
4: Brava Samira!
5: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
4: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
5: Riso Flora, non scuoce mai.
6: Attenzione, prego! Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
7: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
8: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.

0: fallo sentire a tutti su Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770 e richiedilo. 393-7366-770. Richiesta in diretta. Chiamaci ora.
1: Ciao, sono Federica da Lanipiave, in Settevilla, provincia di Belluno, vi ascolto in FM. Vorrei dedicare alla mia amica Barbara Profumo di mamma di Anna

0: La mia estate ha il profumo dello yoga nei boschi, il silenzio di una piscina panoramica tra le montagne, il relax di una spa esclusiva e il gusto autentico dell'Alto Adige. Tutto questo è Winkler Hotels, nel cuore delle Dolomiti. Winkler Hotels. La mia vacanza inizia su winklerhotels.com. E la tua?
1: Siamo chiusi per ferie. Riapriamo a settembre.
2: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
3: Aperto per ferie!
2: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Birichina. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
4: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
5: Gioca con Radio Birichina anche sul canale di Telegram. Unisciti al gruppo e sarai avvisato in tempo reale con una notifica al tuo smartphone, al tuo tablet o al tuo PC. Ogni giorno tantissimi premi esclusivi solo per gli ascoltatori di Radio Birichina.
6: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
7: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
6: Lo sapevi che sul sito di Radio Birichina puoi rivedere tutte le foto e scoprire le curiosità sui gruppi locali degli anni 60? Clicca nella sezione La Mattonella e ritorna indietro nel tempo.

Sveglia presto, una buona colazione e birichina. La mattina l'oro in bocca tutti i giorni dal lunedì al venerdì con Buongiorno Joe, dalle 5 alle 6 con Giovanni Zani. Dediche, richieste e telefonate in diretta. E dalle 6 alle 7 solo 60 e dintorni con Rosa, tutto il meglio dei magnifici anni 60 per regalarti emozioni già dalle prime ore di un nuovo giorno. Parti anche tu con la canzone giusta. Che mattina con

0: Su Radio Birichina la musica la metti tu. 393-73-66-770. Radio Birichina, la tua radio.
1: Salve, chiamo da Castions di Strada, sto stirando per tutti quelli che stirano e se domani di Mina, se possibile, ascoltarla. Grazie mille.

Buonasera, chiamo da Udine città. Vorrei, se è possibile, ascoltare una canzone di Elvis Presley, Falling in Love. Vi ringrazio sempre molto e buona serata e buon lavoro. What?

0: Linea libera per le tue richieste. 393-7366-770. Radio Birichina mette in onda te e la tua canzone preferita.
1: Buonasera Birichina e buonasera a tutti i birichini in ascolto. Sono Michele, vi chiamo da Loiano, provincia di Bologna. Volevo ascoltare Albergo a ore di Herbert Pagani. Intanto vi ringrazio, un saluto a tutti i birichini all'ascolto. Ciao ciao!

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl, vale davvero.
1: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Birichina. Radio Birichina ti ascolta. Chiama ora al 393-7366-770 e ascolta la canzone che desideri. 393-7366-770. Radio Birichina richieste. Birichina.
5: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
6: Sensitive, oltre la carta casa.
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professor Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dente di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800 609 190. Brianza Dente, il tuo sorriso in mani sicure.
9: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
10: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
11: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
10: Basta scegliere! La consiglio anche a Tiziana.
9: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
12: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
13: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
14: Aperto per ferie!
15: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Birichina. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
16: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800 651 651.
17: Birichina. I grandi di Radio Birichina. La bella musica tira fuori le unghie. Su Radio Birichina, graffia per voi Marco Curione.

0: graffiato per voi Marco Curione.
1: Hai ballato con i graffi di Radio Birichina. I graffi ritorneranno stasera alle 21.30. Sei o ti senti un DJ? Vuoi graffiare anche tu su Radio Birichina? Inviaci il tuo mixato di massimo 6 minuti con la musica di ieri e di oggi alla nostra mail birichina@birichina.it.

0: Vuoi fare una dedica musicale a qualcuno? Chiama Radio Birichina 393-7366-770.
1: Buonasera, sono Alessio da Recuaro Terme Vicenza. Vorrei riascoltare Goodbye Moon. Grazie.

Cristina, sono Fiorenzo da Grado, ascolto in FM. Volevo dedicare alla signora che sta stirando una canzone, essendo di che brava, perché ormai non stira più nessuno. Complimenti signora, stiriamo io e lei. Buona giornata e auguri a tutte le brave donne come lei.

Come fare una dedica su Radio Birichina? Semplice! Basta telefonare al 393 7366 770.

Sara di Berichina, San Marino e Clot. Chiamiamo dalla provincia di Torino. Per favore, volemmo ascoltare la canzone di Demis Rousseau, Il mondo degli uomini bambini. Grazie e buona serata a tutti. Ciao ciao!

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti. E se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo? Le bestie feroci? Ma sì!
2: Ma va! Sono andata da Ivan Team.
3: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
4: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
5: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Le notizie di Radio Birichina.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. A Bologna l'avvocato Gabriele Bordoni, legale dei due poliziotti iscritti nel registro 45 bis per la morte di Abderrahim Fakir, ha detto che l'autopsia non ha fatto emergere un'azione eccessiva o violenta da parte dei suoi assistiti. Il legale di Fakir afferma invece: credo emerga un'asfissia da compressione. L'autopsia è da poco terminata. È una modifica che incide in maniera radicale sul fondamento stesso della giustizia minorile, così la giunta Unione Camere Penali sul decreto relativo all'imputabilità dei minorenni. La misura, secondo la giunta, appare il sintomo di una preoccupante regressione culturale. Ora in Medio Oriente l'ambasciata americana in Israele ha postato un nuovo avviso allertando rispetto alla possibilità di cancellazione di voli e chiusura dello spazio aereo per l'aumento delle tensioni in Medio Oriente. I cittadini statunitensi invitati a rimanere vigili, a prepararsi a possibili disagi. Intanto Donald Trump si dice certo che Putin e Xi non venderanno armi all'Iran. Se lo facessero, ha detto il presidente americano, le conseguenze sarebbero molto gravi, non sarebbe certo nel loro interesse. Sale la preoccupazione per gli incendi in Francia, salgono almeno 44.000 le persone evacuate a causa dei roghi nel dipartimento della Gironda. Il rischio venti forti mette a dura prova l'opera dei soccorritori per lo spegnimento delle fiamme. Chiudiamo restando oltre Alpe con il ciclismo. Tadej Pogačar si aggiudica la 19ª frazione del Tour de France, facendo segnare il nuovo record di scalata dell'Alpe d'Huez, salita finale della tappa, battendo per oltre un minuto il primato del 95 che apparteneva a Marco Pantani, secondo oggi a traguardo Martinez, terzo Carapaz. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Active, riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday, tutto incluso a €238,80. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2.000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo €7.650, 36 rate, rata finale €17.056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

0: A casa o in ufficio, Radio Birichina è il tuo sottofondo ideale. Richiedi anche tu una canzone al 393-7366-770. 393-7366-770. Birichina.
1: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
2: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione, presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere, a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
3: Scopri OneSweep 90 di InOne, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie al litio ad alta efficienza. Garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati, potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. E-Once, smart, green, always on. E-Once è un brand del gruppo Eureka S.p.A.
4: Radio Birichina è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
5: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professor Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dent di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800-609-192. Brianza Dent, il tuo sorriso in mani sicure.
6: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
4: Radio Birichina ti accompagna. Ovunque tu vada. Ci trovi anche a Roma e nel Lazio sulle frequenze 101.2 e 101.3. Quando ti sposti, porta con te la tua musica preferita. Radio Birichina, no problem, fino alla capitale.

Quando leggi un libro, mentre ti rilassi a casa, non farti mancare la tua musica preferita. Chiama Radio Birichina al 393-7366-770. 393-7366-770.

sono Isabella, volevo dedicare Man, I Feel Like a Woman di Shania Twain a tutte le ladies del club delle donne di Ozona con Santo Stefano. Carlotta, sei grande, ti vogliamo bene. Ciao! Let's go, girls!

0: In macchina o in bici, Birichina è la tua compagna ideale. Richiedi la tua canzone preferita al 393-7366-770. 393-7366-770. Birichina.
1: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30 euro. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Il filosofo Ovidio diceva: quando il cuore è ripieno di gioia e non lo stringe alcun dolore, s'apre per sé solo. Venere in lui si insinua dolcemente. Radio Birichina, amore e musica ogni giorno. Birichina.
6: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
7: Sensitive, oltre la carta casa.
8: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
9: Martedì 18 agosto, Radio Birichina e Comune di Jesolo presentano Ieri, Oggi e Sempre, l'estate in musica con grandi ospiti: Orietta Berti, Rettore, Mauro Repetto, Maninni, Giampieretti, Kelly Joyce, Renzo dei Delfini e Consuelo. Ieri, Oggi e Sempre, martedì 18 agosto, dalle 21, Piazza Milano, Jesolo, ingresso libero.
10: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
11: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
12: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione, presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere, a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.

0: Hai una canzone in testa che vuoi sentire su Radio Birichina? Falla suonare subito. Invia la tua richiesta musicale chiamando al 393-7366-770 e ascolta il tuo brano preferito in diretta. Non c'è niente di meglio che ascoltare la musica che ami proprio quando vuoi.
1: Ciao, sono Michele di Padova, volevo dedicare a Monica, il mio amore, una bella canzone d'amore che amo tantissimo. Grazie, un abbraccio a tutti voi.

Fai brillare la tua musica su Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770 e richiedi la canzone che vuoi ascoltare. Radio Birichina è la tua radio e ogni brano è fatto su misura per te. 393-7366-770.

Vogliamo dedicare a Emanuela che compie 60 anni, non dirgli mai di Gigi D'Alessio. Tanti auguri Manu da Sara, Gloria e Silvana. Auguri Emma, ti vogliamo bene.

0: Con Radio Birichina la musica non si ferma mai. Se vuoi una canzone speciale, chiamaci al 393-7366-770 e la tua musica sarà subito in onda. Fai partire la tua richiesta musicale ora. Chiamaci al 393-7366-770.
1: Radio Birichina.
2: Time.
3: Ora.
4: Sono le 20 e 0 minuti.
5: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
6: Con Radio Birichina una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
7: La mia estate ha il profumo dello yoga nei boschi, il silenzio di una piscina panoramica tra le montagne, il relax di una spa esclusiva e il gusto autentico dell'Alto Adige. Tutto questo è Winkler Hotels, nel cuore delle Dolomiti. Winkler Hotels. La mia vacanza inizia su winklerhotels.com. E la tua?
8: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
9: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
10: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione, presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere, a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
11: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
12: Radio Birichina Meteo.
13: Amici di Radio Birichina, una buona serata da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Nelle prossime ore ampi spazi di cielo sereno sulle regioni settentrionali. Mattinata di domani ancora con sole assoluto protagonista, poi tra pomeriggio e sera su Alpi e Prealpi sopraggiungeranno precipitazioni sparse, fenomeni localmente a sfondo, temporalesco in parziale sconfinamento sulle zone limitrofe e localmente anche di medio-forte intensità. Temperature massime piuttosto accettabili, con caldo infatti ma senza particolari eccessi, punte intorno ai 28-29 gradi. Vi anticipo che nella giornata di domenica il tempo sarà variabile. Restate aggiornati sull'app di Trevi Meteo.
14: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
15: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
16: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
17: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Birichina. Radio Birichina. New Song.

0: fare la tua richiesta musicale. Chiama subito il 393-7366-770.
1: Ciao a tutti i berettini, saluti dalla provincia di Parma. Vorrei dedicare una canzone speciale, Ti sento, di Mattia Bazzar, a una persona super speciale, al mio meraviglioso ragazzo Francesco. Ti voglio tanto bene.

0: Oh, oh, oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
1: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia a mezza pensione presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
2: Martedì 18 agosto Radio Birichina e Comune di Jesolo presentano Ieri, Oggi e Sempre, l'estate in musica con grandi ospiti: Orietta Berti, Rettore, Mauro Repetto, Maninni, Giampieretti, Kelly Joyce, Renzo dei Delfini e Consuelo. Ieri, Oggi e Sempre, martedì 18 agosto, dalle 21, Piazza Milano, Jesolo, ingresso libero.
3: Con il 5 per 1000, moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
4: Negli Stosa Store diretti aziendali sono arrivati i saldi estivi. La qualità Stosa non è mai stata così conveniente. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine. E inizia a pagare da gennaio 2027. Solo nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
5: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo, le bestie feroci? Ma sì!
6: Ma va! Sono andata da Ivan Team!
7: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
8: Unisciti al canale Telegram di Radio Birichina per restare sempre informato sulle ultime novità musicali e non solo. Segui il gruppo Telegram di Radio Birichina. Giochi, curiosità e tanto altro ti aspettano.
9: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Somebody told me.
1: Somebody told me. By Joe Jackson, I'm leaving. All right. All right.
2: Ciao, amici di Brichino, sono Ivan dall'Ovest. Se mi piacerebbe ascoltare una canzone, una vecchia canzone di Danilo Amerio, che si intitola Quelli come noi. Grazie, buona serata.

0: È il momento di richiederla su Radio Birichina 393-7366-770. Chiamaci e ascolta la tua canzone preferita. Radio Birichina, la tua musica, la tua radio.
1: Ciao Radio Birichina, sono Isabella Cesano Maderno, vi ascoltiamo sempre in FM e volevamo sentire una canzone qualsiasi di Bob Marley. Grazie mille, buona serata.

Ciao Radio Birichina, sono Matteo, sto viaggiando sulla 7 per Milano, stiamo rientrando dalla Liguria. Volevo dedicare questa canzone a mio figlio che oggi ha preso 2 medaglie, un secondo e un terzo posto, banane e lamponi di Gianni Morandi.

0: Tua radio, dove le tue canzoni sono sempre in prima fila. Richiedile al 393-7366-770. Berichina.
1: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
2: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
3: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
2: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
3: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
2: È buonissima!
3: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
2: E per risotti cremosi?
3: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira. Berichina.
4: Adoro la notte. Mentre dormo non spendo soldi e non litigo con nessuno. Radio Birichina. Con noi non dormi mai. Birichina.
5: La mia estate ha il profumo dello yoga nei boschi, il silenzio di una piscina panoramica tra le montagne, il relax di una spa esclusiva e il gusto autentico dell'Alto Adige. Tutto questo è Winkler Hotels, nel cuore delle Dolomiti. Winkler Hotels. La mia vacanza inizia su winklerhotels.com. E la tua?
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
7: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
8: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia a mezza pensione presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
9: La partenza giusta? No problem. Sveglia presto, una buona colazione e Birichina. La mattina l'oro in bocca tutti i giorni dal lunedì al venerdì con Buongiorno Joe. Dalle 5 alle 6 con Giovanni Zani. Dediche, richieste e telefonate in diretta. E dalle 6 alle 7 solo 60 e dintorni. Con Rosa, tutto il meglio dei magnifici anni 60. Per regalarti emozioni già dalle prime ore di un nuovo giorno. Parti anche tu con la canzone giusta. Che mattina con

Buonasera a tutti, sono Deborah dalla provincia di Mantova. Sto qua in macchina con mio figlio e mia mamma. Volevamo ascoltare la canzone Daniel di Elton John. Buona serata a tutti.

0: Sei pronto ad ascoltare la tua canzone preferita? Chiama subito al 393-7366-770 e richiedi il brano che vuoi sentire su Radio Birichina. La tua musica, in diretta, proprio quando la vuoi tu.
1: Ciao Birichina, sono Claudio dalla provincia di Forlì Cesena. Mi piacerebbe ascoltare la canzone 2 dei Propaganda. Grazie.

Salve Birichini, sono Piero dalla Valsesia. Vorrei ascoltare la canzone Vino Amaro di Gianni Nazzaro. Auguro a tutti buona serata, grazie, ciao. Non

Ciao Radio Birichina, sono Silvio, vi ascolto dalla provincia di Cuneo. Mi piacerebbe ascoltare Gerusalemme, grazie e buona serata a tutti. Ciao.

fallo sentire a tutti su Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770 e richiedilo. 393-7366-770.

0: Cecchina.
1: Time. Ora. Sono le 21:00.
0: Berichina.
2: I segreti tra i fornelli sono in Così in Cucina. È in edicola la rivista mensile che rende la cucina semplice e gustosa. Ogni mese troverai menù tematici, ricette uniche per occasioni speciali, vegane, senza glutine, ricette economiche e per tutti i livelli di abilità. Tante idee per risparmiare. Così in Cucina, il mensile è facile e goloso, pensato per tutti.
3: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
4: Ciao a tutti, sono Albano e voglio anch'io ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve semplicemente e solamente la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza e non ve ne pentirete. Ciao a tutti, grazie, Albano.
5: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
6: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
7: Amore, piccolo problema.
8: Che succede?
7: Il volo parte tra un'ora e io sto ancora cercando parcheggio a Fiumicino.
8: Ma allora chiama Parking Blue. Con Parking Blue, parcheggi vicino all'aeroporto, chiavi in mano e partiamo senza stress. Se partiamo da Fiumicino e rientriamo a Ciampino, l'auto ci aspetta lì.
7: Quando andiamo al mare a Focene, basta giri infiniti per trovare posto. Parking Blu, via delle Pinne 74, Fiumicino. 06 99 70 59 98. 06 99 70 59 98.
9: Radio Birichina sta cercando tutte le foto e i ricordi dei gruppi locali degli anni 60. A Bergamo c'erano i Chiodi, a Mantova i Ribelli, a Modena l'Equipe 84. E nella vostra città? Inviateci a mattonella@birichina.it. Le foto dei gruppi e dei locali dove anche voi vi siete divertiti negli anni 60 saranno pubblicate sul sito di Radio Birichina nella sezione La Mattonella.

0: Radio Birichina, dove la musica è di casa. Chiedi la tua canzone al 393-7366-770, 393-7366-770 e lascia il tuo messaggio in segreteria telefonica.
1: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
2: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio. Dettagli ed esclusioni in negozi online.
3: Aggiungi un tanto di gusto in più.
4: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
3: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
4: Waterstick dall'Angelica.
5: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAE 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

0: festa. Su Radio Birichina la musica la metti tu. 393-7366-770. Radio Birichina, la tua radio.
1: E buonasera, telefono da Verona. Vorrei sentire un brano cantato da Celentano, Un albero di 30 piani. Ecco, grazie, saluti.
2: Per la tua mania di vivere.

0: Siamo chiusi per ferie. Riapriamo a settembre.
1: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
2: Aperto per ferie!
1: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Birichina. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
3: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
4: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
5: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione, presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere, a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
6: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
7: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of Things
8: Car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
7: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
8: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
9: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professor Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dente di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800-609-192. Brianza Dente, il tuo sorriso in mani sicure.
10: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
11: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
10: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.

0: Quando leggi un libro, mentre ti rilassi a casa, non farti mancare la tua musica preferita. Chiama Radio Birichina al 393-7366-770. 393-7366-770. Birichina.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl, vale davvero.
2: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio è la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta. Birichina.
3: Ricorda che è solo una brutta giornata, non una brutta vita. E con Radio Birichina sorriderai di nuovo. Birichina.
4: Radio Birichina è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina.

0: TV premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
1: Problemi di vene varicose, vasi capillari, varici, flebite, tromboflebite? Vogliamo dare freschezza, togliere calore, togliere rigidità alle nostre gambe? È arrivato il momento di chiamare lo 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto, 38 euro il prezzo. La BM Steel è a vostra disposizione. 035 83 17 91.
0: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Birichina.
2: Un imprevisto con l'auto? Cobra Car Service è al tuo fianco con soccorso stradale leggero e pesante H24, servizio di accensione vettura e gestione pratica rottamazione. Operativi nella zona di Fiumicino e presso l'aeroporto di Fiumicino. Interveniamo in modo rapido e professionale per farti ripartire subito. Cobra Car Service, via delle Pinne 74, Fiumicino. Chiama il 393 916 6058. Cobra Car Service, affidabilità in movimento.
0: Ehi, Radio Birichina si sente anche nella capitale. 101.2, 101.3. 101.2, 101.3. Che tu sia a nord o in viaggio verso il Lazio, la tua musica ti segue. Radio Birichina, le tue richieste, la tua radio.
3: Birichina, i grandi di Radio Birichina. La bella musica tira fuori le unghie.
0: Da Milano,
4: graffia per voi,
0: Massi Taschin.

Hai ballato con i graffi di Radio Birichina. I graffi ritorneranno alle 23. Sei o ti senti un DJ? Vuoi graffiare anche tu su Radio Birichina? Inviaci il tuo mixato di massimo 6 minuti con la musica di ieri e di oggi alla nostra mail birichina@birichina.it.

Buonasera Radio Birichina, sono Alessandra, chiamo da Confienza, Pavia. Volevo dedicare questa canzone a mia mamma, di Michele Zarrillo, La notte dei pensieri.

0: In macchina o in bici, Birichina è la tua compagna ideale. Richiedi la tua canzone preferita al 393-7366-770. 393-7366-770.
1: Ciao Radio Birichina, sono Mattia da Novara, volevo dedicare al mio amico Kevin La vita che seduce dei Nomadi.

Buonasera Radio Birichina, sono Fabrizio, chiamo da Ferrara. Chiedo gentilmente se potete farmi sentire Please You Leave Me di Engelbert. Grazie, un saluto a tutti, buonasera.

0: Hai una canzone in testa che vuoi sentire su Radio Birichina? Falla suonare subito. Invia la tua richiesta musicale chiamando al 393-7366-770 e ascolta il tuo brano preferito in diretta. Non c'è niente di meglio che ascoltare la musica che ami proprio quando vuoi.
1: Ciao Radio Birichina! Siamo in viaggio per le vacanze, vorremmo ascoltare io e la mia compagna Roberta e una canzone di Pino D'Angiò. Fate voi, ci fidiamo assolutamente. Ciao birichini, buona estate!
2: Beccata in discoteca con lo sguardo da serpente, io mi sono...

0: Fai brillare la tua musica su Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770 e richiedi la canzone che vuoi ascoltare. Radio Birichina è la tua radio e ogni brano è fatto su misura per te. 393-7366-770. Aspettiamo anche la tua richiesta.
1: Radio Birichina.
2: Time. Ora. Sono le 22 e 0 minuti.
3: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
4: Gioca con Radio Birichina anche sul canale di Telegram. Unisciti al gruppo e sarai avvisato in tempo reale con una notifica al tuo smartphone, al tuo tablet o al tuo PC. Ogni giorno tantissimi premi esclusivi solo per gli ascoltatori di Radio Birichina.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
7: La partenza giusta?
8: No problem. Sveglia presto, una buona colazione e Birichina. La mattina l'oro in bocca tutti i giorni dal lunedì al venerdì con Buongiorno Joe. Dalle 5 alle 6 con Giovanni Zani. Dediche, richieste e telefonate in diretta. E dalle 6 alle 7 solo 60 e dintorni con Rosa. Tutto il meglio dei magnifici anni 60. Per regalarti emozioni già dalle prime ore di un nuovo giorno. Parti anche tu con la canzone giusta. Che mattina con Birichina.
9: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
10: Birichina. La forza non deriva dalle capacità fisiche, ma da una volontà indomita. Radio Birichina, la volontà di emergere sempre. Birichina.
11: Solo da un euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. Un euro.
12: Solo con un Euro Club fino al 26 luglio. Dettagli ed esclusioni in negozi online.
13: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
14: Attenzione prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
15: La tua estate continua da Decathlon. Scopri il SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99 euro. In negozio, app e sul sito.
1: Birichina. Radio Birichina. New Song.

0: Con Radio Birichina la musica non si ferma mai. Se vuoi una canzone speciale, chiamaci al 393-7366-770 e la tua musica sarà subito in onda. Fai partire la tua richiesta musicale ora. Chiamaci al 393-7366-770.
1: Ciao Radio Birichina, sono Fabrizio da provincia di Alessandria, ti ascolto su Radio FM. Volevo, se è possibile, ascoltare Lucio Battisti, Dolce di Giorno. Grazie a te, sei molto gentile. Buonasera.

0: soddisfare la tua richiesta musicale. Chiama subito il 393-7366-770. Berichina.
1: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
2: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione, presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
3: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
2: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
4: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
0: Radio Birichina è anche in video. Lightning. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Con Recco Heat Italia hai l'80% di risparmio energetico a costo zero per condomini e aziende. Recco Heat Italia. Consulenza gratuita al 342 97 33 251.

Barbara, ciao a tutti, sono Barbara di Vicenza, sono con i miei amici stasera, vorrei sentire la canzone L'angelo di Siria, vorremmo sentire questa canzone tutti insieme. Ciao a tutti, arrivederci.

Ciao Radio Berichina, sono Anna Maria di Ghemi in provincia di Brescia. Voglio chiederti, alle porte del sole di Gigliola Cinquetti, la dedico a Renato, tutti quelli che mi conoscono e a tutti voi della radio. Ciao Radio Berichina, buonanotte, ciao.

0: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
1: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio. Dettagli ed esclusioni in negozi online.
2: Come fare una dedica su Radio Birichina? Semplice! Basta telefonare al 393-7366-770. Birichina!
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
4: Hit Universal Fun.
5: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
6: Tutti i segreti tra i fornelli sono in Così in Cucina. È in edicola la rivista mensile che rende la cucina semplice e gustosa. Ogni mese troverai menù tematici, ricette uniche per occasioni speciali, vegane, senza glutine, ricette economiche e per tutti i livelli di abilità. Tante idee per risparmiare. Così in Cucina, il mensile è facile e goloso, pensato per tutti.
7: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0422 3 73 66 12.
8: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
9: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
10: Aperto per ferie!
9: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Birichina. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
11: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
12: Ciao, sono Scialpi e anch'io voglio ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve la tua firma. Alla Città della Speranza, con 1500 firme, possiamo finanziare un ricercatore per un anno intero. Quest'anno scegli di devolvere i 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie da me, Scialpi. Ciao.

Vorrei ascoltare Riderà di Little Tony. Siamo dalla provincia di Como e vi ascolto in streaming. Mi chiamo Alessandro.

Buonasera Radio Birichina, io, Paolo e Grazia volevamo ascoltare Chanson d'Amour dei Manhattan Transfer e in questo momento siamo nella provincia di Brescia. Grazie e un saluto a tutti, grazie Birichini, ciao!

0: Birichina.
1: Time. Ora. Sono le 23 e 3 minuti. Birichina.
2: Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile. Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
3: Negli anni 60 non c'erano solo i Beatles e i Rolling Stones. Negli anni 60 in Italia si sono formati migliaia di complessi locali. Si faceva musica ovunque. In strada, sul palco, nelle università. Negli anni 60 la rivoluzione era ovunque. Radio Birichina ha raccolto tutte le immagini cult di quella stagione e le puoi rivedere cliccando su birichina.it nella sezione La Mattonella.
4: Hit Universal Fun. Visital Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
5: Moderna, dinamica, casalinga, manager, mamma. In ogni caso, sempre più bella. Bella, lo storico mensile rivolto a donne interessate all'attualità. Bella è vetrina di moda, beauty, viaggio e cucina e ancora appuntamenti con arte, musica e cinema. Bella è in edicola.
4: Radio Birichina è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.

0: DJ o ti senti un DJ? Vuoi graffiare anche tu su Radio Birichina? Inviaci il tuo mixato di massimo 6 minuti con la musica di ieri e di oggi alla nostra mail birichina@birichina.it.
1: Birichina. Pro Loco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
2: Con Radio Birichina, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
3: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
4: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia a mezza pensione presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona. Solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
5: Radio Birichina è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
4: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.

0: Venezia ha graffiato per voi Andy Mancuso.
1: Hai ballato con i graffi di Radio Birichina. I graffi ritorneranno alle 4:50. Radio Birichina.
2: Time. Ora. È mezzanotte e 5 minuti.

E di notte ogni cosa assume forme più lievi, più sfumate, quasi magiche. Tutto si addolcisce e si attenua. Anche le rughe del viso e quelle dell'anima. Radio Birichina, magica come la notte. Birichina. Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.

prima o poi arriva il punto in cui il punto lo metti tu. E voi, birichini, mettete più punti o più virgole?

certe emozioni non le provi con chiunque. Ma c'è una radio che se ne intende di emozioni. Le emozioni più belle non le puoi spiegare, ma le puoi ascoltare. Birichina è la vostra radio trovata per caso e tenuta per scelta. E per sempre.

Martedì 18 agosto, Radio Birichina e Comune di Jesolo presentano Ieri, Oggi e Sempre, l'estate in musica con grandi ospiti: Orietta Berti, Rettore, Mauro Repetto, Maninni, Giampieretti, Kelly Joyce, Renzo dei Delfini e Consuelo. Ieri, Oggi e Sempre, martedì 18 agosto, dalle 21, Piazza Milano, Jesolo, ingresso libero.

0: Birichina.
1: Birichina.
2: Birichina.
3: Birichina. No problem.
1: Birichina.
3: No problem.
2: Radio Birichina.
4: Time.
2: Ora.
5: È 1:06.

Non invidiate, applaudite e poi fate di meglio. Radio Birichina, no problem.

0: Tutti i segreti tra i fornelli sono in Così in Cucina. È in edicola la rivista mensile che rende la cucina semplice e gustosa. Ogni mese troverai menù tematici, ricette uniche per occasioni speciali, vegane, senza glutine, ricette economiche e per tutti i livelli di abilità. Tante idee per risparmiare. Così in Cucina, il mensile è facile e goloso, pensato per tutti.
1: Con Reco It Italia hai fino all'80% di risparmio energetico a costo zero per condomini e aziende. L'impianto si ripaga con il risparmio in bolletta. Reco It Italia. Consulenza gratuita al 342 97 33 251.

10 luglio 1989 nasceva Radio Birichina. Un pugno di canzoni dal suono rurale e antico. Mentre il mondo era impegnato a progredire tecnologicamente, Radio Birichina rallentava il passo e guardava al passato. Il coraggio e il gusto per la sperimentazione musicale non ci sono mai mancati ed è per questo che ci siamo da oltre 30 anni. Radio Birichina. 30 anni di musica, perché l'occhio vorrà anche la sua parte, ma l'orecchio è più esigente.

0: tutti i brividi sono causati dal freddo. Anche risentire la nostra canzone preferita su Radio Birichina può provocare brividi.
1: One, two, three.

0: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
1: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A 3 Baseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto, sicurezza sopra, tranquillità sotto.